E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

charge of my show. And

breint il mond, sünne mar stüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u sche a sunne a d'una stad, par schwaza tot quai c'è na fat, e na d'una vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs. Il cieles blau ma zu sti stess. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sider c'è am vegl respet o is a tema. E soni mariner tu a da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in il mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am cun ti ögliada un razz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sün il settava al cielo.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Breil n'entra bec in la debatte da varti in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stadis Uniz attaccia da nuovo ma in miras dell'Iran en la via da Hormuz. Il aura rozzat in ulterior di de stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a San Murezen. Il Ele Sis, meu nome Urs Müller, Bienji. In sia sesida di ier saira aves il Parlament da Breilgi de discutar de vart l'augment dal pensum dal president comunal. In a tale discussion nai dentant bicta. Ils comembers han refusa unanima mind entrar en la tractanda.
2: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament de Breil de revedere la legge de salarizzazione. Con quella revisione fu es stato possibile d'alzare il pensum del presidente comunale da 60 sino a 80 nisci zun sin 100%, se las facenzas pretenden quai. La suprastanza comunale ha plina von proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafì in una plazza stabile al turism e ad augmentare il pensum di una plazza agli uffici de Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savenzi cioè de quelle proposte ed ha decidiu unanime main da bo entrare in quelle tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, redazione Lyon.
1: Ils delegats de la Federazione Svizzera d'allevament da porc Swiss Porks han refusà pizza cup in a proposta per dischargiare il marcià. Ils purs avessen survinina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concepta serade de managi avessi dovrà in maioritat de 2/3, quale venide manchentada per 4 vus. La federazione ha elevorà questa proposta durante 2 ans. La fine mira fe stade da reduzir la purgite de charn porci ed usci a stabilizar il prezz. In us mit einer exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia. Quai annuncia al presidente francese Emmanuel Macron trine visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai monte ci cataccia la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce, in il caso extrem er con armes a tomares. Quel passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Durante l'altro manegge il riarmamento massivo della Russia era nel settore nucleare. Macron ha sottostricciato che l'Europa stoppia fare da più per sia acne sicurezza. Con cui il Stati Uniti e il presidente Trump ne vale un bit più come partenari fidabili. L'armada del Stati Uniti appare da nuovo main a tacciar mires in l'Iran e ci fa drones iranises, quai rapport ampliris medias americanes. Ella se referescna di indicazions di insiders. Denor quai an il Stati Uniti a tacciar un complex militar de sper la via de Hormuz. Medias iranises rapporten de 3 explosions in la region. L'Iran ha activat sia defensione dall'aria. Da vart las dimensions de questa attaccia na dati anche negines indicazions. La regenza Washington nang bec prendi posizione in chausa. En sa setz vale de pils oc da vrigli na pausa da combat. Sent il greve accidents in la real di na fabbrica d'embaladi e il nordwest del Stati Uniti na quinten las forzes de salvament bec pli con survivenz. I giaia ang per chattar ils morts, a dice il chef dels pompiers locals. Finus sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien ang sparides, 7 persones seien ang en l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real de la firma. In del Sport, Tennis, Svetlana Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann si qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Karolina Muchova. E per finire anche il ball a pè, Crystal Palace a Gurignà la Conference League. Nel finale Leipzig hanno il Zenglais Gurignà contro Rayo Vallecano dalla Spagna con in a nulla. Per il club da Londra è il primo titolo internazionale e l'istorgia del club.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief, malgrado che dati in cinque nivels da cumulus resti per grande parzic. La temperatura maximale è 30-22 gradi in legno di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Adje, la Svizzera. Lu, chanches di Schwedes, ni? Wow, Svizzera! Ikea is super! Ni, oh, la Svizzera! Io m'rava più bal a Schibuyen, pipi socca lunga. Venia vana vos in conoscenza di quelle conversazioni, such tot, scende exterior magari. Pitup, aisi lusche la Svizzera dat indi in conta la Svezia, lusche ens forse oniniga declarain tic meier la differenza. Questa sera aisi puspeci lunch al quartfinal della WM de Hockey, as in quel marenus un pi exact. Al microfon Anna Seline Quinter, Gevigelina Biala Djevja, Niper Svedes, in Trevlig Dorstag.
4: RTR, dalla Damaun alla Saira.

Ira Gessler con Never Gonna Give You Up. La fiesta de hockey en Svizzera ei ort vista Svizzera pel ver tocken os stau in success. Questa sera stat la nazionale lu el quartfinale contra la Svezia, so entra vegudignau mince giuc e la fase de gruppa. E mince cas, quai an e als giugadurs dine puspe menzionau la tempra el stadion dels fans quals porten un pau la nazionale a quellas victorias. A scins mera en cifres per faus un pau statistica de quella fase de gruppa a Turic, la Swiss Life Arena a plaz per 10.000 persunas, la BCF Arena a Fribourg per 7.000 aggiuntien. La Svizzera letz ad au todels giugs a Turic, a tra tots era al stadion Plains. Tra autres giugs, vesevi un pau pi male la fase de gruppa, als pi paugs fans a al giug a Fribourg dentro la Norvegia a la Slovenia giug, quei cun grad inaga 3.000 aggiun a 3 spectatures ed spectatures pei a nianc inaga la mesedat de la capacitat del stadion ch'era amplenida. Ter quei duel. Insomma, ai mo in giug della gruppa B ca andau tutti giugs a Fribourg staus vendius a zwar ai in Prem a quei denter al Canada a la Svezia. Als Quartfinals an osa un liugen omisch du stadions la Svizzera giogas a capesce Buschbei e quei Quartfinal a Turic. A luna vendels Mietzfinals vengen lu todels Jukes ad aveliug Mopli a Turic e la Swiss Life Arena.

0: La Natasha Bedingfield con Unwritten. Grande surprese dati oz bo punto prognose da Laura e oz vigni caul als details dati sco proxim sent las novitats con Urs Müller.
1: In questa sede di ieri avesse il Parlamento di Breilgi di discutere davanti al documento del pensum del Presidente Comunale da 60-80%. In tale discussione ha identato Beach Tiles come membri hanno rifusato unanimamente entrare in la trattanda. L'armata degli Stati Uniti appare di nuovo mai a tacciare miras dell'Iran in la via da Hormuz, quale rapporta ampliare le medie americane. Quel si riferisce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon na dati dentant Angbic. E su enter Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann si qualificate per la terza ronda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frecht della Polonia in due sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si sven sulle jif, malgrat che dat in cines nebles de cumulus resti per grande parte scec, di e vine von fitch caul. La temperatura maximale dentro 22 gradi all'engi din alta, 28 gradi alla su selva, ad in maximale da 29 dati oz alla region de Quera. E domon resti bi a caul, a Quera dati lupus per cun 30 gradi in ulterior di de calira. In a biala djevige, ti vi giovus.

0: La Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.
1: RTL Impuls.
0: Co veis vus da nomo vies animal de casa? Forse Luna, Nala, Bella, Bello, Balu, Buddy, ni Charlie, ni forse die Scout. Scoltion de Fedrina Hoffmann de Schuol, ca scret quest amna impuls de verzi un nief keniel. Oz va in spezial per siu peil, ca para de curda a biars enei, al titelei Kotschen.
2: De cene una razza es quist cianin? Quista domanda doda suvent. De fatta de possessures e possessurs de labradors. Nos scout es un labrador retriever fox red. Fox che? Un kotschen. Guadaia! Prono namo lunch, in Europa as cognosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sun ils labrador scotchens in vezza rars. Quae declare er la reaktion stutta dalla liozun scout. Se spai liuge ant il solasco il fol d'una welp. Quae in grazia ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è una famiglia. Trazzano i labi per i recciacci da docces, ma esso non è difficile adattarsi con chance di salvamento, da droghe, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelt e niente. Nos c'è un'impara più atletica con i labradors classics. E la ciomas più otte ed un corpo meno largo. Qua in grazia all'elevazione. El deriva de d'una lingia de lavur, ses job de ses rendi quel d'un cian de la vinna. Ed in quella funzione non importa l'ur pucci in una culur che ses paila. Er scel sarà in mes ulls naturalmanc il plü bel cian de la vinna da tot il mond.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament da Breil n'entra bec in la debatte da vart in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragila, il Stati Uniti attaccen da nova mai in miras dall'Iran en la via da Hormuz. E Laura Eroz dat in ulterior di de stat con temperaturas da 29 grazie a Quera e 22 grazie a Samurezen. Jelle 7, meu nome Urs Müller, BNG. In CSS Idra Dier avesse il Parlament da Brelgi da discutar davart l'augment del pensum dal Presidente Comunal. In tale discussione ha identant bitch da, ils commembers han refusa unanime mind entrar en la tractanda.
3: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament da Brail der avetre la legge da salarizzazione. Con quella revisione fu se stau possaivel d'alzai il pensum del Presidente Comunal da 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunale ha plinavon proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafi in a plazza stabile al turism ed ad augmentar il pensum di na plazza gli uffici de Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savienzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanimamein da bo entra in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demonda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
2: Ils delegats de la Federazione Svizzera de l'Evement de Porch, Swiss Porks, han refusat Pizza Coop in proposta per dischargiare il marcià. Ils purs avessen survigni una premia se els avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concept serade de managi avessi dovrà in maioritat de 2/3. Quella maioritate venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira fe stata da riducir la purgita da Charm Porch e uscire a stabilizzare il prezzo. In us medaglia all'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia. Quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Paris. Quai monta ci catace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce in il caso extrem er cun armes a tomares. Quel spasso succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Trant l'autor maneggia il riarmamento massivo della Russia er in il settore nucleare. Il presidente francese ha sottostricciato che l'Europa stoppia far da pli per sia acna sicurezza, con quai che il Stati Uniti sotto presidente Trump ne vale un bici plisco partenari fidabili. L'armata del Stati Uniti appare di nuovo mai a tacciare miras in l'Iran e ci fa drones iranises, quai reportan pliras medias americanes. Elle se referescen ad indicazions ad insiders. Denor quai han il Stati Uniti tacciare un complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranises reportan da 3 explosions in la regione. L'Iran ha attivato sia defensione dall'aria. Davart las dimensions della tacena dati anche negines indicazions, la regenza Washington Ang Beach prendi posizione in chausa. Enza setz vale de pils 8 d'avril in a pausa da combat. Sent il greve accident in la real di una fabbrica d'embaladi e nel nord-west del Stati Uniti ne quinten las forzas de salvament bitch pli con survivenz. I giaia anche per chattare il smorts a dici il chef dels pompiers locals. Finus sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardi è schluppà in tank con una chemicalia corrosiva sin la real de la firma. In un sport, tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e R. Jill Teichmann sat qualificata per la 3ª runda del French Open. E la batti Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Karolina Muchova. E per finire anche il ball a pè, Crystal Palace ha gurignà la Conference League e nel finale Leipzig ha nels Englais gurignà con Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club de Londra è il primo titolo internazionale in l'istoria del club.
1: La meteo.
2: Oggi si sven sulle lief, malgrado i dati in cintnivel del cumulus resti per grande parzic. Il vinavant fitch ciaut. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Ciò morgaula si azi non da zermonces, vai si a casa la cuviarta, vai si vier della, ni fi Jesus quae per curt avon chiesi lunch. Gleiti aisi da leger cao el grigiun, a prer se prepara per las elecciuns mattin, mince di in ni ina candidata sot la Marella. Mince di in dels candidats ni las candidatas per la regenza grigiuna. Tons autredi, oz aisi ina candidata, a Cianina, jetzt Udis in Kurt. Al Mikrofon, Anna-Selina Quinter, in der Biala Djevja.
1: RTL. Credibel e simpatic.
5: Ecco, Gianna Nannini, bello e impossibile.

0: Bello e impossibile della Gianna Nannini. Per ella fosse la seconda legislatura e la regenza grigiuna. Con ella aveva la partita al center defendiu il terzetz e la regenza grigiuna. Così era governativa Carmelia Meissen. Dapi al 2023 meina ella os al Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Ella ha 49 anni, è architetta, maridata e vive a Castrisch. Gianna Maria Cantieni ha fatto della tre domande personali per imprendere di conoscere un po' meglio ella.
1: Chi è Carmelia Meissen?
2: Una donna de Gleiti Cuncontanz, Artla Surselva, che ha vivuto bia ons ella bassa, ed è per cui una montagnarda urbana, ed ha bugien un po' omis dus monts, che è bi per la varietà del grigiun.
1: Che gesson famiglia ed amicis sur de vus?
2: Che vai pil moment bo in massa peda a kins sto organisa bain als temps comunables cu mai.
1: Che lascia a nin cas mancar en vos mincedi, senza che vai simplement bitch a ter Carmelia Meissen.
2: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè al gi, ab la de me un baul al caffè ad parallel tad la las novitats.
0: Asche Carmelia Meissen, una delle tre candidate della partita al Center, che va in la corsa al 14 di Zirkladur per il sito e la regenza. Per ella fosse per una re-elezione la seconda legislatura e la regenza grigiuna. Se vuoi trovare da più informazioni, davanti a tutte le candidate e tutte le candidate, un flyster, nous alla reit, sin rtr.ch/votazions.

0: Nova musica caus in nossas ondas siena Spyro cun Material Lover. Un bien in jamna quazi allo aisia schilunsch per la quarta gavin festival el canton Grischun la fiesta federale de Tir. A quera in les lavurs de preparazion per la fiesta e la fase finale, ter quella sauda e la munizion. 2,2 milioni siets en vini transportai in camion de militare quera en in bunker. Neua resta in secret ort motivs de segertat. Al chef del stand de città, Hubert Tomaget, ha pa' giud impustà in massa munizion, per quei che tocken de cau in già 36 mili tiradures s'annunziai per la fiesta federale. Caliuc, mince ciunons.
1: Also, nus venosa quintau sil knapp, quasi disci e piarsti redus che prendono un suenter stes, vino sbovevo un de munizion, lustono son un pustaine ga munizion, aber quen gli in problem, il problem che nos enjue, ne o mette giù de mau un ton de munizion, per quen venus teniu sil minimum.
0: Si a tante giù un palletz, an els scregau del camion, le scatles, con elles patronas, ein totes identiques, quae an ragion.
1: Also questo è decisivo, perché che da buon mince buis va con la medema munizione bene, e da buis can in una serie che è meglio ed in una che è mendra. E perché tutti sanno la medema munizione, da la Confederazione opera in federale in una serie di munizione, quella stogna durata sul plas de tir. In questa possibilità con un'altra munizione.
0: In pas important per le preparative della fiesta. Ai paia facts, quella anceva als ciunde circladur, paia en iniamna lauter venderdis a quozza in Mainz.

0: Al Mario Parchioli con Tiertai, ora si temps per novitats con Urs Müller.
1: En si è sesida de dire vesse il Parlament da Brelgi de discutar davart l'augment dal pensum dal Presidente Comunal da 60% in 80%. In tala discussione ed entant bicita, ils commembers han refusa unanima main d'entrar en la tractanda. L'armada del Stati Uniti appare da nuova maina da c'ha miras dell'Iran en la via da Hormuz, quae rapportan pliras medias americanas, quella se referesce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon a dati dentant angbici. E su entre Belinda Bencic e Victoria Golubic er Jill Teichmanns a qualificata per la terza runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Oggi si sevent sulle jiv, malgrat chi datan cines neblas de cumulus resti per gonda part scec. A die vino von fec caul, la temperatura maximale dentro 22 grads a l'engia din alta, 28 grads alla surselva, ad ina maximale de 29 grads dati oz alla region da Cuera. E de mon resti bi a caul, a Cuera dati lupuspec un 30 grads in ulterior di de calira de mon. In a bella jiv già divisio vus.
2: Danus, pervus.
4: Man vergleicht sich so.

0: Nova musica la Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A nous en flau in candidat per onda numrin.
1: Il Kicker i Sis. Presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Adots, je nous bien di a Berna, a Daniel Beacht. Bien di.
2: Bien di, a
0: Ich komprem, Daniel Beard, wann können wir uns wieder kui juk? Kaze trvus ju Berne kalira?
2: Also, grad zum Moment war ich unsere Grazioit grad. Aber ich bin schon, also ich, per esempio, ju iber da 33 Grad, also ja.
0: 33 Grad.
2: Brava mein. Brava mein.
0: Jetzt ei brava mein Kaul, ja. Ka stat, also dati lo prvus personal men in tip, si c'è che vus fidjais, che vus sentis, bo, alze prop in di de calira, che vus jais, qua di dos o mai in tic de sta frescts?
2: Oh, si è la possibile dat, yes, è de fa pausa ni sa is numon di obbia il uolt, di ius per lac, per esempio, as di uibri dot sofli bia din in tic de laca in, Nu vrea pleplon. Scolți de pe aia, n-ai fa pleplon, nici o
0: Te că radio de leță, de sunt un pic pacific.
2: Yeah, exact.
0: Pe nu scrijun, de sunt e relativ pacific, bo.
2: E, e, e, de sonă de aia. A vrut scolă de quale scălire, de un tic de plon.
0: Oh, un tic de plon. Okay. De cui forse è un tip che sa risguardà. Natalia Webreoz, arbitra.
3: Buon dì.
0: Cosa ti testi in tip?
2: Lì, Natalia.
3: E crei giodair simplemente, e crei si sgitta, ci desu usce ciot, lo resco in cipgier più stentu, si dice simplemente, oh, i des steti, i des bellezza, lo reso che forse simplemente è più gugenda, ed è un plagiar ci desu usce in cialura, un patiscnerna, crei so simplemente da pilir con un po' più positivo queste temperature. Subit ci vende ciò più freds, un tozer da ciò vil reclamir. Appunto, per dire che stai in the vine uscì.
0: Checka, was tips letzt jedem fast der Stein, tic bi cools, bi freshs, bi pacifics, de quale scaliris, si dit nos propi tel che crisi, setz au bu, gudel, amici case, aber prender bi plau, netz forse bu, ha?
3: Nun es usche bu, notz.
2: Was ist da gaf?
0: Exakt. Bien, nus mra in schol ciao e freshs, Oz, du quellas caliras, sis correctas du vainza, 24 bons, vainza actual menel jackpot, as vus esses bronslu, anche vissens.
2: Ja, eus un po.
0: Bien glitch.
2: Grazie.
0: Oslo è la capitale della Svezia.
2: Ja.
0: Os? La Svezia è la terra cul spibiars insles Silmon.
2: Na.
0: Os? Al vici de Breul, jai piaul, cal vici de Blatten.
2: La.
0: Just. Marcus Gadov è il PV candidato che candidesce al 14 di cercle dur princesa della regenza.
2: Yeah.
0: Os. Carmelia Meissen è già PDG alla regenza grigione che Martin Böhler.
2: La.
0: Just. Il codiget del survec militare ven qui in prima di cercle dur rimplazzaus a moda digitale.
2: Yeah.
0: Just. Il più grande producente del mondo Persix è la Cina.
2: La.
0: Os? La fiesta federale de Tir a un liuk pel emprime ga el canton Grijun.
2: Yeah.
0: Fos? La fiesta federale de Tir a liuk mitja Chunons.
2: Yeah.
0: Just. La pasta carbonara originale vien fatta con groma a jambun.
2: Yeah.
0: Fos? Guarda la jara ai mercau el Mexico.
2: Yeah.
3: Quest correct.
0: Correct. Le diavolo, os els italians che fanno.
3: E volevo giusto dire, quella carbonara, Sir Daniel, vai forse in notte di discutere con c'è non essenza al radio, ha?
0: Tradizionalmente, giebo mettere in groma, a giebo giambun. Ma vai Natalia, c'è?
3: Guanciale e appunto gramma insomma, pecorino o parmesan ci svol e
0: offs. Offs.
3: Exact.
0: Bien,
2: Io spero che
0: ci sia la verità, ma è per l'autore. C'è già gozzo, forse, se tu pa. Natalia, come si ho? Bilancia?
3: Ed era forse tutt'una già un po' in me me ciot. Un dei spretaisi svein se fatti, ja, er ozzer ciò do precis cinci correctes. I der l'una o l'otra trapla forse la festa federale da Tirhai quella o l'Equistan in Grigion, ma in onis la prima volta già del 1842, del 1949 e del 1985. As imper votas der quei già in Grigion, es però ergio imperans in avos e Oslo non es in Svizzera, ma bain in Norvegia, la capitale della Svezia fisio Stockholm. Sarò sto appunto una da queste straples per vide l'ora cioda. E tu sei rivendo sin cinque correctas, ma grazie al Sir Daniel e sozze del suo jackpot.
0: Exact. Sin 30 bons. Per voi forse una chance per spendere un'altra di questa partecipare?
2: Nee, ik ben een beetje fresh.
0: Ik ben een beetje fresh. Ik ben een beetje fresh. Het is volgens mij prima dat ik een beetje meer pacifiek ben. Meer vader de bergen.
2: Exact.
0: Moet jij een beetje spelen uit, gaan? Grazie voor je participatie.
2: Bedankt. Een
0: video. Bel die, ja, die, ja.
2: Dank je, ciao.
1: Il Kikker is 6. Presentata Volk. Vossa potia dal Vic en la Region.
0: Domani appaia in Nief Nina Nova candidata la chance de Gudinia Bonskau e Nies Giug del Kikirisis, quae domani con la Dina Scena.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament de Breil n'entra bece nel debatt de vartinocment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccano da nuovo ma in miras dell'Iran e la via da Hormuz. E l'aura è rozza in ulteriori di de stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a Samurezzen. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. En sia sesida de dier avesse il Parlament de Brelgi de discutar de vartlocment dal pensum dal president comunal. In tala discussione ai dentand bicda, ils commembers han refusa unanimamente entrar en la tractanda.
3: La suprastanza comunala ha proponiu al Parlament de Breil de revedere la legge de salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del president comunal de 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunala a plina von proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafi in a plazza stabile al turism e ad augmentar il pensum di una plazza agli uffici de Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savienzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanimamein da bo entrar in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebus entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
2: Ils Delegats della Federazione Svizzera d'Allevament de Porc, Swiss Porks, han refusà Pizzacupin proposta per dischargiare il marcià. Ils Purs avessen survignina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenumna concepte serade de managi, avessi duvrà una maioritat de 2/3. Quella è venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira è stata da ridurre la purgita da Charnporch e di uscire a stabilizzare il prezzo. In us medaina l'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia, quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trin visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Parigi. Quei monta cica tace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce e nel caso extreme ercun armes a tomares. Quest pass succede in vista la situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegiais. Trante rauter maneggia il riarmamento massivo della Russia nel settore nucleare. Il presidente francese ha sottolineato che l'Europa stoppia fare da pli per sia acna sicurezza, con quai che gli Stati Uniti e il presidente Trump ne vogliono bici pli sco partenari fidabili. L'armada degli Stati Uniti appare di nuovo mai a tacciare miras in l'Iran e ci fa droni iranesi. Quei rapportano pli res medias americanes. Ellas si riferiscono ad indicazioni di insiders. Da nord quai hanno gli Stati Uniti attaccato un complex militare da sperla via da Hormuz. Medias iranesi rapportano di 3 esplosioni in la regione. L'Iran ha attivato sia difensione dall'aria. Davart las dimensions de l'attaccio ne dati anche negines indicazions. La regenza Washington Ang Beach prendi posizione in causa. En sa setz vale de Pilzoc de Vril in a pausa da combat. Sventri il greve accident de chemia sin la real di una fabbrica d'embaladi en il nord-west del Stati Uniti, na quinten las forzas de salvament beach pli con survivenz. I giaia ang per cettare ils morts, dice il chef dels pompiers locals. Finos sein 2 persunas mortes, 9 ulteriures seien ang sparides, 7 persunas seien en l'ospital. Mardi è schluppa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real de la firma. Nu sind il Sport, Tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e Ergil Teichmanns qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech della Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Ergil Teichmanns in la Ceca Carolina Muchova. E per finire anche il balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League. E nel finale Leipzig hanno gli inglesi guadagnato contro Rayo Vallecano della Spagna con 1-0. Per il Club de Londra è il prim titolo internazionale in Somma.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle lief, malgrado i dati incinzivels del cumulus resti per grande parzic. E di lei viene avanti fitch chaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Quira.
0: Qua è in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: C'è un Shakira, Brai de Janet, a Sina comunabel. Tot donnes die, ons die auter. Elles dati os totes treus per vus la proxima mesura in jes program de musica. Al microfon per vus e Annes Lina Quinter, bi che vus stais a nossa compagnia, sperel che vus gudis quella djevja.
1: RTR. Danus per vus.
5: Nous avons vu la Shakira con Zoo.

0: Shakira con Zu. Ad ora stati puspeus con mince di quest'amna in divis electoral a scide di. Nus vain en nostra proxima rubrica numnada men schau divisa als candidats alles candidates per la regenza in a canzun per vus.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Meu nom è Carmelia Meissen ed una de mies top canzuns che ho titolo ad una puspe bujem per quel che la fa Buona Luna è Music for a While, che è una canzun veglia del Purcell, d'Anton interpretata in una cool jazzica moda a maniera moderna che dà massa energia. Io divisla tutti in Valencia di accompagnaus da Derter.

0: Al Javisch, der Camelia Meissen, de la partida al Center, che condesce a Puspaesco, cusera governativa. Music for a while.
1: Mia canzone preferita.
0: A dos date musica Ramoncia da Braide e Annette, schmette con quei.

0: Sala Ragun call it. And can you see who's looking soon the Dusty Springfield's son of a preacher man? Ni, forse, pitost on la version Schweizer, tre letzte Venusos.
1: RTR, quai è il semper vert del D.
0: Der Sohn vom Pfarrer, la Version Schweizer, der Gehit del Sonzen avonta, stau ein paar in Idee sturne der letzte Sure, sel 1994 al Produzent della Cantadura Sina, und die Upel im Prima ga el Radio, la Version Originale de quella Canzun. Adjester, ciao. Che quel mondo ha un bel prau con la giovane del Valais. La canzone a lui Paul Hofer, traslatata per Valaisan, per la cantadura, esce e ha avuto quella idea piuttosto di un primo momento che una grande riesca di cantare quella canzone. A tutina è diventato un gran hit, soprattutto per sina in successo, ad oggi festivesse ella il 60 anniversario per festival quei dì e non è sempre vero ad oggi esatto quella canzone, Der Sohn vom Pfarrer. De Sina.

0: de son vom Pfarrer de Sina, la versione svizzera del hit Son of a Preacher Man de Dusty Springfields del Sons Navonta. La cantadura svizzera Sina festivesce oz siu si son tavel anniversari.
1: Il sempre vert del dia.

0: Vegniu mes las novs in nossas ondas cun Homewrecker de Samber, ad os dati novitats cun Urs Müller.
1: En si è sesida da dire avesse il Parlamento da Brelgi da discutare davart l'augment dal pensum dal Presidente Comunale da 60-80%. In tale discussione ha intanto bicita, il comember s'han rifusa unanimamente entrare in la tractanda. L'armata del Stati Uniti appare di nuovo mainata che ha miras dell'Iran in la via da Hormuz. Quai rapporto ampliare le medie americane. Quelle si refreshano di insiders. In una conferma ufficiale del Pentagon dati d'entanto anglici. I Svent Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sono qualificate per la terza runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech della Polonia in due sets con 7-5 e 6-4.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si svent sulle jiv, malgrat che dat in cinas neblas de cumulus resti per gonda parte scec. A dia vino von fec caul, la temperatura maximale d'entre 22 grads en engedin alta, 28 grads alla surselva, ad ina maximale de 29 dati oz alla region de Quera. E da maun resti bi a caul, a Quera dati l'opuspec con 30 grads in ulterior di de calira. In a biala djevdia, a gudi la biala aura. A quick old James Arthur, kun a blindside.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Regenza sostegna il Trail dal Giulia che coliesce l'Engie di Nota e la Val Sursès. Ed il concern d'energia Axpo fa la prima mesedata l'on pli pauc Gudogn e pli pauc Casvelta. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller, PNG. La Regenza Grischuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountainbikes che coliesce l'Engie di Nota e la Val Sursès sur il Pass dal Giulia. Il scuos totals per l'uscenumna Trail dal Giulia sain budgetats con radunt 2,3 milions francs, da quai surpiglia il 160% dal scuos a inum en ina comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountainbikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruire ma manà in centro da trails da mountainbikes nel territorio Rüti-Walt. Il concern d'energia Axpo ha fatto la prima mesedata l'onizic da Mainzvelte e Gudogne. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si è riducita per ormai 3% sin 3,9 miliardi di francs, comprati con la medesima periodo dell'anno avanti. Il Gudogn si è riducito per rund 8% sin 519 milioni, che ha comunicato il concern con sedi a Baden. Axpo ha da nuovo main fornì rund 40% della forza elettrica che si è venuta consumata durante questa periodo. In us midain all'exterior in la Siria all'Organisation per il Comando d'Armes Chemiques, chatta Armes Chemiques che sein finus bitstades en conoscentes. Insieme con las autoritats sirianas ha ella confiscat tots els mezz de combat bitch annunziats, scriva l'Organisation. In saia ercetà chemicalies, equipamenti e documenti del programma d'armes chemiques del regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad. Tenor indicaziuns ufficiales en dis doch persunas finidas arrestades en connex con il program d'armas chemicas. Suenter la cupiciada dal president alla regenza transitorica annunciada di schmetter totas armas chemicas. Ed anche in una novità il hockey singlaccio internazionale, gli Carolina Hurricanes dovremmo pli in una vittoria per se qualificare per il finale della Coppa Stanley. Carolina guadagna il sera contro Montreal con 4-0 e maina osa nella serie da Best of 7 con 3-1. La prossima partita è la notte in sonda. Già si qualifica per il finale della Coppa Stanley e nel Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
2: Ozzesi, savent sulle lief, malgrado i dati in cins, nivels de cumulus resti per gronda parzic. Gli è vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in l'Engie di Nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Bei informal trasla de man kun RTR de treis vergaules novels 28 de match. Am kapo vus la proxima mesura avon ke urs da surdalu ka plone del microfon Anna Sline Quinter. Ad avon ke man fgenus un zemen kun vus in regala den sici se vais je chaini bo. Fasst du nus fasch got denies juk ka su andelo am pitart. La causa rompe sin slide un plaunella, la causa ai super per brondes caldes, a la causa ascrezi RTR. C'è se vesco esser, su deine la luen curt, in a bella divia.
1: RTR, dalla damau, alla saira.

0: La Kylie Minogue, el Ian Fleming, ni ella cantatura svizzera Sina. Tots vessen oz anniversari. Ad en usestien oz gratulà a quai a Karin Stegger de Jon sil 64 avel, a David Kemenisch de Claustra sil 76 avel, ad ed Antonio Barlafante de Sumvich sil 92 avel on de nascientia. Tod el bien sin vies anniversari, a chevus leis lu udi, Cica l'hai gratulà con c'è di vis, lu dati quels che un venda meselina si nostras ondas, o stati d'intorno ina che anquera in nef ni una nova possessura.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch
0: Ci asce oz festival anniversari als 28 de maig a ci le nus oz fa in plager a regalar la cupina dat RTR. Telefonà se veis 92 sin 0800 20 21 30 0800 20 21 30 se lega de fa in plager ansemen cum vus sventel Michael Patrick Kelly cum Beautiful Madness.

0: Al Michael Patrick Kelly con Beautiful Madness als Ventioch de Match. Anno sind auch lieber les Lingers per regalar la Cupine Avenues a trai. Teofil de Rungs de Camuns. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: Tschüss, gratulauts.
1: Als Evas, wir sind gratulau a David Kamenisch de Klauster. Sind sie 77 de Vizadel. Bia. Buna sanada, dbea klecin, si a vete vinavon, a col resti, scolai.
0: El, prelmens dia dias reniu, ina gratulazione, el alzi a tante sia, de dia vai domandau a von vus kurz in telefon, de nondre che vus san conoscis. Sves vos requintai, nega?
1: De, nus san conoscini in lotto tra il radio. Questa ose io vai, io vi sau, la due gaffas la cappella oberalta il concerto in Genovese non è in natalizio solo in quel intervallo il corso è scritto in breve che il fece il life end la cappella oberalta ad un problema si bugini conoscono ma lui si sente un paio di giugliani in gara da vende lui va in contatto con l'altro
0: in effetti bella storia c'è qua lì il radio
1: non è? Questa è
0: la musica.
1: È la musica, stavo a dire lei.
0: Oh, mi sdus.
1: E lei fece incantare, poi lei legge scogliendo il club da Fennis.
0: Ah,
1: il club, lei sono bianco.
0: A voi se tu entra in Iombo?
1: No, in Cosombo.
0: In Cosombo. A voi mi c'è un contatto con il signor David Kamenisch?
1: Oh, mi c'è un
0: contatto.
1: Vince ton su din di là su di ne conoscevino se c'hai diviso in qua c'hai ne scoia
0: già so vai magari e tra il radio sai di prendere conoscere nuove out
1: esatto sì è in mezzo a questo ne altro su tras già sti fa di contatto tra ti scogliando vedo quello ne e già sì bello sì
0: è tutto sì e mi c'è casa in effetti bella storia grazie fece per raccontare quella l'ultimo di noi sve bugien la cupina.
1: Sì,
0: grazie per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: Ci vediamo a voi in FBD. Adio.
1: Buon giorno.
0: Yes, mi honte. Adio.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. E con quei prendeu plonziu cum iau per oz, ma bu avon, che domanda on la Natalia Weber, che suprenca per vus al microfon cieca specia on las proximas uras.
1: Also, con quei giri sia usce bell'ora pel moment o la crema da sulla stagion ota prida qui ins domandains nus l'ora perché drova qui crema da sulla scu funziona la crema da sulla e ci crema da sulla drovi tutti nur tip de pel e l'ora in prendenza ci conoscere un po' meglio della Iacin Prevost lavoro 43 anni per RTR risorse in pensione e con elle vanno fatto in profilo.
0: Tuna fece interessante, consumo bien quals tipis per la crema de soleil. Io sto dire, mon cantaule in chatta, buon giuen, chance renew in a gain resentat.
1: E già la prima cotta.
0: Et lei bein, i gida, prengo mi aperoz, Anaseline Quinter, mio nom, Schadina, prendi Pacific.
2: Hat so lenke gehabt, fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer net. Zwei lenke Hände, baby, ungeschickt. Bei mir Bruchlandung als Chappilot.

0: Ed es las 9 meters giuvge ils 28 de mege. La temperatura se fa un po' cu la data intorn a 28 gros ves quas de recuire. Forse da fate enci un po' in de pü. E mi paes che vus vas già ad ato la garderoba las temperaturas de state. Gi vi getuasi un belle bon di per vus al microfon Natalia Weber.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Madonna, insieme con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I vostri telefoni stessero a essere pronti in vostro mem.
1: C'è ciao, sis.
0: Noi giovanci una nuova ronda c'è ciao, sis, e c'è una con questi cevazzini.
2: La ciao, sis, vince vens duvrada da bella aura. La ciao, sis, ha nins prender con sai. La ciao, sis, ha essere compacta.
0: Nola 800-2530 il numero di telefono per partecipare. Nus cominciamo con la candidata o il candidato in Linge 1. RTR Natalia, buondì, ci sei al telefono?
3: Buondì, carita casata.
0: Allegra mangia una rita, con c'è provo?
3: Io metto questa vez, forse essere quel spray che spesso incontro in sex, mi secco spray.
0: Mhm, crei il marchio squadra anti-brum, ne sci, pel più.
3: Genio, sci, è genio.
0: O c'è un spray contro gli insetti, si trova da bell'ora, si popolare con sé, è compact e arriva sulla nostra lista di una rita, non c'è niente.
3: Buongiorno,
0: addio. Noi proviamo in event, RTR Cecciosas, buondì.
4: Gie, bendica di Florina Mustè.
0: Allegra meins.
4: Io dico als flip-flops.
0: Ils flip-flops. Mm-hmm. E se lui non ci ha guggen flip-flops o c'è appunto insomma na?
4: Oh, ado beaucoup la ruessa davanti a ado che il polis va in ciò che sono.
0: Mm-hmm. Piuttosto c'è un po' schlarpe o sandale o c'è qualcosa in quel caso. Ils flip-flops nerna quei c'è nus cercians am displeasure.
4: Bien, grazie.
0: Grazie a Pitch, bel di, addio. Ils flip-flops non è se nerna e il spray contro gli insetti arriva erst in nostra lista per i quei cercianze in event. RTR Natalia, buondì, ci sei al telefono.
5: Buondì, Kel Kaufmann.
0: Allegra.
5: Se vuoi essere picnic.
0: Se vuoi essere picnic. Ma non è picnic, è un displeasure. Grazie, Pitch, un bel dì. Addio. Il picnic va però già un po' in una buona direzione, come posso tradire. Non lo c'è 20-25-30, c'è un'idea per me. RTR Natalia, buondì.
6: Buondì, questa Anita, streamer.
0: Buondì, donna Anita.
6: L'Ulliers de Soleil.
0: Ils Ulliers de Soleil, vince che giusto era già udia, non c'è un displeggiare, vel meins. Stupgiamo in avent, grazie per il telefono, addio. E lo c'è rivanza erge per l'ultima proposta da Dots. RTR, buondì, ci prova.
7: Ciao Claudine Vermont, buondì.
0: Buondì, donna Claudine.
7: Io provo con spurle, mie aroma, da mettere nell'acqua. Guardate, io se esce scoppinci spurle, mi ci date in purle, mi ci date in gel.
0: Mhm, also ci do loro c'è qualcosa un po' scussi ruplender ora, ma non c'è qualcosa.
7: Che no, ti vado a vedere con squadra, te ticchi.
0: Ah, ben preciso.
7: No, se col master drop.
0: Exact, exact. Di meno ci aromas da dove? Na donna Claudine Nerna qui c'è Cerciot. Grazie però per la proposta. Un bel dì. Addio. Nein, also Romas de Dova, nu cercianza oz nerna, nus restanz l'andervi, da mem di menaggiata cio il bel jackpot de 100 francs.
1: Ciao, ciao, ciao.

Musica per tutt'els inamorus. Tutto cutugno con inamorati. In 6 minuti is les 10. Irance duas tocs musica per vos, zieva les novitets e zieva ens occupanza con qualcosa del più importante quist dis, la crema de sull'aglio.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Regenza sostegna il Trail del Giulia che colliesce l'Engi di Note e la Val Sursès. Il concern d'energia Axpo fa la prima mesadata l'on pli pauca d'ogn e pli pauca svelta. Quando usa il tema sozza les dies, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. La Regenza Grischuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bikes che colliesce l'Engi di Note e la Val Sursès sur il Pass del Giulia. Il squash totals per lo Scenunà Trail del Giulia sa in budgetats con radont 2,3 milioni francs. Da quai surpiglia il 160% del squash a in nom in una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountain bikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruire e manare in centro da trails da mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. Il concern d'energia Axpo ha fatto in prima mesadata l'onninzig da Mainzvelte e Gudogne. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si è riducida per brumai 3% sin 3,9 miliardi francs, comparià con la medema periodo dell'anno avanti. Il Gudogne si è riducito per rund 8% sin 519 milioni francs. Qui ha cominciato il concern con sede a Baden. Axpo aia da nuovo main fornire rund 40% della forza elettrica che si è venire consumata durante questa periodo in Svizzera. La gruppa d'apotecas Galenica ha vendito più l'enciata dall'on. Dal gener fin l'avril se la svelta s'è aumentata per passa 7% sin 1,4 miliardi francs, comprià con la medema periodo dell'on passà, quai ha comunicà Galenica. Davarti il Gudogne nella gruppa anche facine gines indicazions. Tentante è la confermala sfinimires per l'on corrent, uscia quenti Galenica vin avanti de crescere per 5 fin 7%. E anche la guerra nel prossimo Orient, l'armata israeliana ha, tenorace indicazioni, da nuovo main attaccia mires della Hezbollah in il sit del Libanon. Indicazioni di Vardons ed un friend a Snadati Beach. Il medem moment all'armata annuncia che la Hezbollah aia attaccia truppe israeliane con drones. Le indicazioni facce Snapon Beach venire verificate a moda indipendente. In Sassetz va la tranter l'Israel e il Libanon da pi mezzo avril in una pausa da combat. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part da questa convigna.
0: La meteo.
2: Ozzesi, se ven su le liv, malgrat i dati in cinz nivels da cumulus resti per grande parzic. Il je vine vant fitch ciaut, la temperatura maximale i tranter 22 grads en l'Engi di Nota, 28 grads in Surselva e 29 grads in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mesdi, mes radio.
3: Con passare questi distriscopi micro e drogerie di Svelte, ma la stagione di crema di solaio, quella è otta. Da per tutte le azioni, 2 per 1 o una crema di solaio con terzo gratuito in apresole o x o c'è azioni. Ma perché è insomma importante mettere sui crema di solaio? Come funziona qui? C'è crema di solaio e la giusta per un? Qui discutiamo in pochi minuti i nostri tips e tricks della Giovgia. Giovgia, un buon dì al microfono Natalia Weber.

0: RTL. Tipps e Tricks per Vus.
1: Quis dis al sulaiste giun ote, l'index de UV is actuel manch fitch ote e quei vol erdir nus ins steins protege del sulai perce nus nus ufnins gottes. Per fer quei, do quei duas opzions, ster in zum briva o metter sui creme de sulai. Ma perce steins quei insomma fer, is cu funcziona creme de sulai, Gianna Maria Cantienis usa ter me al studio e do las declarazions. Gianna, creme de sulai do quei in differentes variantes cun differents facturs de protezion, quals usci nom nos SPF, quei do 50 plus, quello 30, 20, oder quel fitch bas con 5. Quelle cifre, ce vogliono quelle insomma dir?
2: Ja, per capire questo, in primo saver che mincia pial ha schon da natura in una protezione da sulai, più stira che la pial e più grande che quella protezione. Una persona con pial fitch clara sa circa jasser 5 minuti sai sulai avant che la pial ven cocina. Alla cifra sin la tuba, quella indicesce i factur che prolungesce quei tains. Vut pai agir, se ave ina pial ca ina protezion de 5 minutes, ai au un giant crema de sulai de 50, lu posse star ai sulai 250 minutes pai 5 minutes de 50.
1: 250 minuti, questo sono var 4 ore, di meno e può essere stare l'ora in terza e mezz'di semplicemente al sulaglio.
2: Teoreticamente schon, in la praccia vizza quai d'entant tutt'inia or un poet otter. Sin stata sulai, quai se vainzen us di a tutz, cin sia valu erda plica normalmente, et trasi suar, se reducesce allura la fermezza della crema de sulai. Asciaia chi fa un mince ca sen da dangi neda un gerant crema su ainter in perures. Semplemente per propi asser si lavart sira.
1: O schis do forse in un sal ein til pool capite quei natir in manch er colova. Loro do quei era in l'opzione de stir semplemente in sumbriva, cura fa quei sen da esser in sumbriva.
2: E per angles dati i gida mi morgia, between 11 and 3, sleep under the tree. Io avevo studiato che faccio la traslazione romanza. Mm-hmm. Tra inter les indes e les tres, tignan un briva, tes pis. Paia,
1: bel.
2: Nisci? Paia, tra inter les indes e les tres, dessin propi plitost ir sot in a planta, all'umbrima a bitcha star ai sulai. Per quel che da quei tains dati sulai i pli ferm. Ad attenzion, me per quai cien e anumbriva, vod quel ubice gir cien surven giau nina arsantada, an lumbriva en in exponia ais radis de sulai simplement un po ple flivel. Per quai e important de se capesce se proteger cun crema de sulai sin stat an lumbriva.
1: Di mena crema de sulai tuot in ora a quen lönches es al sulai a quen stüre ce la pell es e de las ures de mezdi restir in sumbriva e du ses proteger da cottes ce ci dislora automatica manger protezion contra fodes e contra canker de pell. E due se c'è Savains, quindi importante c'è qui es di trovare creme da sulaglie e di stare in sombriva, dopo per voi un pacchetto da stare da RTR da guadagnare. Un pacchetto con creme da sulaglie, con ciapè, con suente memes, tutto ciò che vi trovate per stare pacifica di un dì di bell'ora. Se vi siete sgogliati quel pacchetto di us in telefono a me al 0800 20 25 30.

0: Saskia de Marmels, mies cor.
1: Il Gelender.
0: Cominciamo giusto con una festa del giubileum, la post-remise a cuire, festeggia questo giubileum di 20 anni. In qual connex, dopo questa sera, un raccoglio scenic, musica di Maria Riccarda Wesseling e Goran Kovacevic, col nome und immer singen die Ahnen mit. Questa sera alle 7:30 in la post-remise. L'ora es ferma l'inart per dil oz a cuira con sie viedi de lectura or del cudes a 13 geschichten vom Eilen und Verweilen. Que al cudes de Del e de Lorenzo Kuster la prelektion alle le saire alles oz anti la libreria Lüti a cuira. Da pure quins do quell'ora a Lyon questa saire anti il cinema Sil Platz la prelektion con Joachim B. Schmid ci racconta una storia incredibile dell'Islandia in cui Ellis emigrò. Per raccontare queste storie, stai su esserle oggi in quarto a Lyon, in il Kino. E allora fisocente un concerto Pascal Gamboni in il quadro 22 a Cuira. Quel concerto comincia alle 9 in cui vien a rappresentare il suo più nuovo album Mia Barca.
1: Il Challenger.

0: Exempel da ist der Garten Eden von Chur in einer belletta Kulisse, con buvetta, con tribuna, con massa giux. E Leo facevano con Jess Quirish il background per una sera d'estate, che si agudì con cool strings, con buona maglia e con il mix de jazz, de soul e de funk.
1: E se vous conosciate il progetto Cour Jazz, allora è in mince caso ben finis, ma è se vous lo vais in c'è me o dia de delz. Podes questa sera essere un buon lo per si imprendere a conoscere.
0: L'idea è in tic da portare la cultura, da portare la musica e il jazz tir la jeut e bu simplemente di fa venire la jeut di nus e nus locals de concerte.
1: E precis per fer qui, non es questa sera de compagnia al Polente 7000, l'ora l'unico concert ortwart del Marseille o della Postremise in uce jazz cuire es presente il più sovens. Na durante la stet, doque ad una da ciò la possibilità de tedler musica de jazz live sot ce la viert.
0: Nous essen die Mail, nous wenn in ton queer den Tirken tun gesung, schibjars, bjals, logens, schibja jeut kun interessantes Initiatives e interessantes Purgides, ko per exempel die Restaurant da Neu, kun fitine buna Cugina, mediterrane, ni il Sternen Café a Malanz, in Bellezia Liug, in a Mietz, Lvitsch da Malanz, kun je grandiosa Purgida, da Maglias ed era in team che è fitch affin per cultura. Genetanti fa visibile tutto questo aspetto che queera e che il grigium porge.
1: E tu hai detto l'evenimento della tournée da Stets Chateis, vus online ersün jazzcour.ch e cominciare podais la tournée da Stets de Jazz, l'ora questa sera a queera al Polente 7000.

0: Kenny Rogers e Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: RTR Impuls.
0: Qui Stefana dopo impuls da Fedrina Hoffmann, ella in sera quinta da sia amur per James ed impustüt da sia pünof Cagnolin cianom Scout. Der Leinsa.
2: Da cene una razza es quist Cagnin? Questa domanda do da suvent. Da fatta da possessures e possessurs de labradors. No Scout es un labrador retriever fox red. Fox che? Un corcion. Guadaia. Prono namo lunch, in Europa as cognosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sun ils labrador scotchens in vezza rars. Quae declare er la reaktion stutta dalla liozun scout. Se spai liuge ant il solasco il fol d'una welp. Quae in grazia ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzano i labi per i recciacci da docces, ma esso non è difficile adattarsi con chance da salvamento, da droghe, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelt e niente. Nos c'è un'impara più atletica con i labradors classics. E la ciomas più ottese di un corpo meno large. Qua in grazia all'elevazione. El deriva da una lingia de lavur, se il job deve essere indico il dinciano della vina. Ed in quella funzione non importa l'urpice in una colurce se spaila. Esce il sarà in mezzo il naturalmente il più bel cian della vina da tutto il mondo.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La citata Cuera vuol dar nova vita al Stadtgarten, quai con una purgide gastronomica. Ed il nuovo centro del Signor Salai è in passo in avanti. Quai in dus tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La città di Cuera vuol revitalizzare il Stadtgarten scogliato in tupà da pubblic. In il rom di un progetto pilota dette per quai a partire dal 10 di Cerredur in una purgida gastronomica. Da Bellaura sa questa usteria mobile aperta dalla sindice mese fino alla sera alle 7, quai a cominciare la città di Cuera. In questo connesso è la menzionata che l'apertura della stanza di consumo di droghe lanciata ad avril ha già un effetto positivo sulla situazione nel spazio pubblico. La Regenza Grigiuna ha dato gli sverde per il nuovo centro del Signor Salai e ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale di Vaz. Planizzata è il nuovo edificio all'entrata nord del Vic con totalmente 42 leggi di cira, square con 14 abitazioni assistite. La casa da cira esistente, Park, da demplesce bici per le pretensioni d'ozendì in versi in tal managi, ai num e in una comunicazione. Empli alla regenza approva la renovazione voluminosa della vertura forestale in la Vishnanca da Mustè. Ella ha una garantita contribuzione da bunmain 25 milioni di francs per il progetto Avertura forestale Val Segne Seduau Run. Il costo subvenzionabile importa in bunmain 29 milioni di francs. Il concern da telecomunicazione solta fa da più svelte e da più guadagni la managi nel primo quartale dell'anno. La svelta sia aumentata per passa 6% in 13 milioni di francs, comparata con la medesima periodo dell'anno passato. Solta e consum profitato dagli augments da prezzi, ma erde da più clienti nuovi e da più telefonini venditi. Qua ha cominciato il terzo grande concern da telecomunicazione dalla Svizzera. Er la profitabilità sei crescita, uscia sei il guadagno da managi s'augmenta per buon 13% sin 136 milioni di francs. L'Unione Europea nominesce per il momento una gina persona che doveva negoziare con la Russia davanti alla fine della guerra in Ucraina. Il Kremlin veglia con deciderci che doveva rappresentarlo e tra discorsi possibili. Tentando stoppia l'imprim venire scleri su da c'è che sveglia insomma negoziare, a nome a Bruxelles.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief, malgrado i dati in cinz nivels de cumulus resti per grande parzic. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Cuera. Erdemaun resti bel e ciaut, a Cuera dati con 30 gradi in ulterior tide celires.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es mette avent che vos es cominzò con giusto no te vanche trai sans de lavorer in una firma ed es es restos lo finter la pension. No capite jure na o che suvens. Ja, c'è un prevost, ho fatto però preciso qui. Cominciò con 23 anni per RTR e si aveva 43 anni in pensione. In preise aveva lui in sé magister, ma per vedere la mancanza di plazze da quel tempo aveva lui ora cominciò per RTR e si è restato per 43 anni e ce l'ha tratto con la decisione per cui non stava lui meglio.
4: E non ha neanche un'idea di pensare andare via de tornare o di fare da magister, e non di abbandonare RTR, perché questo era un po' il secondo da casa. Qui si sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buoni colleghi e colleghi. No, è stato quanti l'ola.
3: Ja, c'è un prevost da quinta da si tempo der RTR, da si è passione per la musica, da din scunter speziels e scuccia le scapobe per un nair da l'ungla della morte. Da più da questa si storges, o dis vus usa in questa mezz'ora al microfono per vus Natalia Weber.

0: Eros Ramazzotti e Tina Turner, cose della vita. Zieva 43 anni da RTR si hacen prevost ia in pensione. Cumenzò vava el scutus da quel temp la redazione de novitiz. Ma el volava in sei fir quel giusa oter. Scutcel vava tre die a Claudia Catomen.
1: Bis gronge vis dira far bat porta. I enen ha podi spetar fin ci dan el permis de mudar de las novitats pro bat porta. En ha fatto da fin già durant mis temp liber, mia prima emission senza che mis superiur savevan. Una emission col titel New York, New York, e la dirento sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce che aveva quelli della scuola centonale aveva fatto il prim rap romance. Bequart, però, fin già dal 84, der qua in Schneer. E no, i miei superiori hanno una badata che non permette di fare altre cose, di nuove novità.
2: Allora, qual è proprio il suo limitur?
1: Quasi il suo limitur, però in giù non aveva rimarciato qua.
2: A qua questo è possibile che quello è il suo limitur? Era se dirsi ci perciò en per fare quella missione?
1: Quelle ada, io stai provato a porta di tutto un paese, altre
2: cose. Mi dice che è leva.
1: Più o meno, noi abbiamo grandi libertà e è nato a fare quelle missioni e ah, quelle zide sulle misure, tutto normale. E allora, il superiore della redazione di novità, allora badava un dì, ci aveva fatto altre cose. Però il tempo libero, allora era qua, ok. E un po' più tardi, allora non potevo fare quel mio domani. Questa è stata la grande giovuce, era contentissimo.
0: Ah, e te porti d'era da quel tempo che un po' in lavori non ci veniva provare un po' del tutto, il focus in quella missione d'era la musica. E la musica è stata il fil concentra la vita del lavoro da Jacen Prevost. In quel 43 anni da RTR ho il già lavoro scuro redattore e producente musica e lei già fatto cienz d'intervistas cum personas ordel revuol de la musica e bger sniven simplemaster RTR per fer promo in cisa.
1: Sco per exemple Roland Kaiser is nu per far reclama per ses disc novs in clea. I o sen skunta conoscea un tip, conoscea una personalità qua es loro son stat al Schweiz Spezial de quemal gordo, ma qua es bot in pimpeglialina sis al gordo de quest tip. Allora Festival de Jazz es a Morezzen. Là c'erano pochi giornalisti che sono stati sovente, non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars che erano organizzati fici bene. E Emil Gordi da El Di Meola, per esempio, X in Iada in Aust aveva il suo concerto, non poteva essere backstage, e non poteva discutere con lui, quel dì aveva da fatto il zonz. Non poteva far vivi, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti il concerto, il chitarrista, uno dei più conscienti, uno dei più, ma uno dei melders del mondo, questo è stato fantastico. Da poter essere uscito struscio di una personalità.
0: Al guardanza da Jacen Prevost ci desse USA in pensione, c'è plans, c'è l'olore per sia tempo di pensione, e qui c'è il vuoi intorno, con sia malattia maligna, qui racquinta il zio un po' musica.

0: Dario es ben feir cun Muent. Iacem prevosto a lavoro 43 ans per RTR in Pustir la Musica, stava a cor ad el in connex con quella OLR podia fer viedis all'exterior a festivals per accompagnare musicistas e musicistas rumens. Ma iacem a er lavoro in la redazione del sport ed in quel connex o el podia esser dal 1996 als Jeux Olympics de Stet ad Atlanta. E là scappò per il nero dell'ungla della morte.
1: Questo viadis si poteva fare per il sport, per ir ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione per tutti i Giochi Olimpici, claro. E quell'anno dal 1996 era con Tony Poltera ad Atlanta, che era la città Cialurs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera, si erano là. E allora, quando si aveva fin il lavoro, durava son 10-12 ore, tutto in ordine, era un lungo dito ed intensivo. Si è venuto per solito a mangiare, o a bere, e quella sera si è venuto nel parco del Giochi Olimpici a mezza città. E poi era già in pasture, però era una temperatura agreabile, in pas, e su un banco venne visto che era una buccia. Però non venne a pensare oltre, di camminare in avanti. Lord ist vor der Deutsche Meters Pütart, ein Dat in Schfratsch, und Lord war eine Bada, la Pression de quella Onde d'Aier anti la Rhein. Und ich habe noch ein Schockatz, aber pur Pütart ist noch nicht so war, Cicio Quadera. Quadera, un ci vemisla una bomba, Lord aveva dato dus morti, surcent feriz, no Deutsche Meters, de vent de quai va nicht fortuna, und hei.
0: Incredibel. Schals füssen passos duas minuts pütard. Ci so, ci ciò che volia dir per Jacen e per Toni Poltera. Totuna, quale veni meint, Jacen oggi a Bels e buon zanster RTR, ma momains grefs. Il 2017 Elnie confrontò con la diagnosa d'un tumor al thorax.
1: Questo grefs per mince persona un grand shock. Se tu ci fai un telefon, i mes medi de casa, ha dit, ma... Per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, venne visto di scuola su un briva il PET. Ce l'ha annunciato mai fin già per l'ospedale a fare ricerche più intensive. Se loro qui vengono a cercare, fare biopsie, provare a cercare ora di ci tratta. E non hanno cercato ora di ci tratta. C'è il tumore, c'è qua è. Se qua è loro impero, fin ci hanno cercato ora, c'è qua è... Un tumor c'è un nes usce per il flus, però c'è des grandezze, se quel dire 3,8 kills, hasta venir operà. E hai, questo è un stato che grefs moments, perché là, hai, perdest un po' la controlla di tais ves, e questo per me è un stato vici importante, di avere un po' la surviste. Là è semplicemente, se l'ospedale has da fare qualche vendito,
0: Ah, es heißt, un Greftemp, ma va bein aus der Kunjacen. Il tumor veng però ad accompagnare in avent, per cece quel cresce ad una derciò. Hai, servizaivel, cordials, premorus, quiet. Usche, es vetsa, jacen prevost svesse. E se vos voleis aver enche de püde del, de sia amur per la musica, de sia plans per la pension, e cice el dera et ester nuster RTR. Lora, podai sostadlir fitzgugend il profil sün Play RTR o sün rtr.ch. She's crazy like a fool.

0: Un di sulla liv questa giovge als 28 d'amici ed usci esa les 11 e mezz temp per una survista de novitets e quale sorfnisse vos usse de Urs Müller.
1: La citat da Quera vuol rivitalizzare il Stadtgarten scoglieu den tupada public. En il rom d'im proiecte pilot tetti per quai a partir dals 10 de zertle dur in purschide gastronomica. Quella comunicale città da Quera. La Regenza Grischuna dagli Schwerda per i 900 de Signor Salai e la ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale de Vaz. Planizzata è in 9 edifici con totalmente 42 slits di cira, square con 14 abitazioni assistite, a nome in una comunicazione. E dalla stazione di Winterthur a nome blessato

0: Cazai con Gabriella. Se vos vas erte lo RTR, lora vas giuro o die che nos vavens un program un po' in più speziell. La Tour de Suisse al proget cominaival della SRG SSR o ir fat fermide in Grischun, più precis sulla punta pendente a Musti. Là o quell'ora do un emission speziale tra entre les undes e les dudes e la sera o quell'ora do enci un emission enci più speziale tra entre les och e les nof. Là deren l'ora ne impegiste quattro moderatours da RTR, RSI, RTS e SRF insieme al studio vi del moderir questa emission e nostra Gabi ha l'ora giusta mosso c'è talento da lingua che le is con vi finentir a tutti sulle quattro lingue nazionali.
1: Buonasera, benvenuti a nostra emissione speciale il autors Le Tour de Suisse edizione Zurpunz. Io sono Gabi De Gondo e je suis enchanté de vous avoir ici. Tutti i miei colleghi degli altri, alle mittenanze, sto in studio RTR in Chur. A ma droite, Stéphane Gabiou, bonsoir.
0: Hai, du scelgo allora in avendo un'intera ora ad esnia discuto e discuria su in quattro differenti lingue e tutti assieme in clits. E il tema principale era allora durante il dì naturalmente le punte per vedere qui so è cominciato l'insmezzi sulla punta pendente a Musti. Adesso ne discutiamo su le differenti punte, punte di musica, punte di traffic, punte tra interculture e clarissimo l'emissione della sera era allora la punte tra inter le lingue. L'intera emissione di punte, quella di mezzi, ma è quella della sera e altre contribuzioni su le punte, decidete su rtr.ch per tenere zieva. In caso che voi non vais anche mai vis questo punto pendente di un clic, noi vais fat fenomenali fotografie. Forse ero scelto un tip per la fin defne de bell'ora passer una notte su quella punta. E dunque, va allora il viedi della Tour de Suisse de Ils Autors in avent, appunto nos derens o se ir in Grischun, scu prossim is l'ora l'andervi la Svizzera francese e quell'ora als 18 de settembre il motto a l'ur de l'aua. Lo essens nus lura giasts dels collegas da RTR, ma naturi mensch pudais vos tot quei erted lirte nus sün RTR. Nus essens giasts dels collegas da RTS, usche, mem abgers ers, basta, in caso che volais encinota tedler zieva, todas istorges dalles punts da dir, rtr.ch.

Musica nova della Eileen Allister con Blue Light in 10 minuti les 12. Plamet de RAFM, Moschice, Eving e Gentir e Zurlaschler il studio a Toni Poltera. Nos insudins in una mezz'ora per le gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Gli sverda pitrell gelgia in una ruta nazionale da bike ci collesce le due valz. E pitat loro in magazzin la reportage da Blatten in onzio della catastrofa domenesen Backers, Camions e Ciaghegnas in Malec della Vishnanka.
2: Ja, schon speziell. Weil das ganze Dorf Platea weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
1: A partir del 8 Schevel, proprio il campionato mondiale da hockey, la ronda da K.O., la Svizzera gioca contro la Svezia e la domanda, avversari del tema, ni carteggi con la revancia. E restare la reggenza che la Carmelia Meissen non si presenta in sia lavoro ed la persona.
3: La demè un baul in caffè, magari quel sulet caffè, gli, la demè un baul al caffè, ad parallel tadla las novitats.
1: Osa time per gentar e novitats, bel presentez che l'informazione romancia con Nox, mis nom Toni Poltera. Nox en Giovangist con in calci novitat grigiunga, lanciata facendo con sport da bike e di trail gelgia. Olivia Christen.
4: La Regenza Grigiuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collia l'Engia di Nota e la Val Sursese sur il Pass del Giulia. Il costo totale per lo scenomenato Trail del Giulia sa in budgetats con radonto 2,3 milioni francs, da quai surpiglia il 160% del costo sa in nom en in a comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida del mountain bike a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da Claustra, uscia possi venir construì e manà in centro de trails de mountain bikes en il tori territori rutivalt. La Regenza Grigiuna dà gli sverda per il nuovo centro de seniors a Lai e l'approva la revisione parziale della planizzazione locale da Vaz. Planizza saia i nuovi edifici all'entrata nord del Vic con totalmente 42 leggi da Cira, sco era 14 abitazioni assistides. La casa da Cira esistente non implesce bec per le pretensioni d'ozendì ai nom e in comunicazione. La Regenza approva la rinnovazione extendida della vertura forestale in la Vishnanka de Mustè e la garantì una contribuzione di buonamente 25 milioni francs per il progetto vertura forestale Valsegnas e Dualrun. Il costo subvenzionabile si importa in buonamente 29 milioni francs. Le lavori scozzano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione da dapliche 9 km vias de Guaut. La città de Coira vuol revitalizzare il Stadtgarten Scoglieu d'entupada pubblica. In il rom d'un progetto pilot, detto per cui a partire dal 10 de Cercladur in una purgida gastronomica. Da bell'ora sai questa usteria mobile aperta dalla sin de Gemese fin la sera alle 7 a comunicare la città de Coira. In questo connexo è la menziona che l'avvertura della stanza da consumo de droga slanciata d'avril ha di un effetto positivo sin la situazione nel spazio pubblico. Il Stadtgarten era sviluppato più e più fic trin le audi scontro della scena da drogas.
1: E non abbandonare i grigiung Janssen Schalim National. La situazione della fiera della Vucra in Svizzera è migliorata in primo quartal di quest'anno.
4: Da venda al genere, in fin il mars e il dumber da persone con una lavur paiada si augmenta per 0,5% sin 5,5 milioni, compra gli con il medem quartal da l'on avant, quai mus il barometer d'occupazione dell'Uffizi federale da statistica. Il più grande augmenta è da en il sector dels servecs. Le firme hanno in quel momento annunciato in tutto più di 98.000 plazze aperte, che è in più del 5%, oltre a cui le firme di in zig più poco fadia di accettare personale qualificato. Alla stazione del treno a Winterthur in Oma Tachai blessa con un'arma da stilettar tra le persone in sa trasportare elles in l'ospital. La real della stazione sarà in sa arresta il delinquente supponia comunicare la polizia centunale de Turic e si tratta di un svizzer de 30 anni. La taccia sa è succedita la domani intorno alle 8 e mezza, la ragione della taccia è la polizia anche vida sclerir. Il Conseil federal augmenta las subvenzions per l'Institut Schweizer per Medicaments Swiss Medic, che ha problems finanzials, quai per vide entradas pli basses e costs che s'augmenten. Il Conseil federal ha decis de sostegnar Swiss Medic supplementarmein con 2,7 milions francs per l'an proxim, quai monti in total de 22 milions francs. La premissa è che ins realisesce compleinamein il plan de sanazion. Per ils problems finanzials sto Swiss Medic stricciar ils proxims 2 ans 40 5 de 510 plazzas compleinas. Il 2025 all'Institut Schweizer per Medicaments fatti una sperdita de pliche 23 milions francs. La Svizzera stoppia agir en connex con la digitalizzazione. Se l'intelligenza artificiale sia utile o se la fecia don, ne decidia bec la software, ma ben il factor uman, ai nomen la comunicazione del Fonds National Svizzer. En il rom din programma de perscrutazione nazionale an perscrutadres e perscrutadres realizza 45 proiects durante il Davos 5 ans, quai con un budget de 30 milions francs. Ils perscrutadres e le perscrutadres pretenden de scolar meglier la magistralia per nizegiar las applicazions digitales e las interpresas stoppien promover a moda consequenta las competenzas del personal. Ultra de quai dovria la democrazia in monda las medias rinforza et independent.
0: La meteo.
4: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fic ciaut. En la regione de Cuira ponen squintar con 29 gradi, en sur selva con 24 fin 28 ed en lente di notte con 22 gradi. Era ils proxims dus dis resti sulle liv ed il e fic ciaut con 30 gradi a Cuira, 26 a Musté e 20 fin 26 gradi en lente di notte.
1: Du sei io se las dodes e set.
0: RTL Il magazin a mezz'di.
1: Che specie notes e il fenda hockey svizzer anche il quart final contro la Svezia questa sera in una partita tra il trauma, destin e stuer il campionato mondiale va alla fase decisiva. E non sia della catastrofe da Blatten, noi va in visita il plazzal e una reportage è pronta. E la presentazione dei candidati e delle candidate per la regenza grigiunga oggi presentano il lavoro di Carmelia Meissen ci candidesce per una seconda legislatura. Il chitordes del cercador è un sclamos all'urna. Per le votazioni date le elezioni cantonali, un nuovo Parlamento e una nuova regenza è deliger. Carmelia Meissen, di Center, è sia del 2023 consigliera governativa, ella è chef di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti il Departamento, le Schweizes Passades e Futures, di Carmelia Meissen.
5: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architetta. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scelle vagnes religiide sco consigliere governativa salvase la bugenza del Departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Una tematica che ad inia puspe facendo ella è da vos 4 anni e il luf. In as plein de quella tematica, vegi ella den tant bitch.
6: Io crei a nus oisi rieuseu da e vini veden con i certa ruaus en quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale, ai quei da senti feit bain, avon 4 ons era quei mincia sera di discussion XQ in tema, ad os quasi bopli ne mopli feit punctual.
5: Di tutta faccio contenta con la regolazione di Luf e Carmelia Meissen an Bitsch.
6: Nossa visione del Canton Grigiuna è che noi vessimo a mezza vista in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegiu, non che noi vessimo in denton regolare con contingenz, non che noi vessimo bia più flexibili e non che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
5: In seggi anche vedrimnare experiences ad examinare c'è conseguenzas che le regolazioni vengono lo proprio per la natura e di ambiente. Le idee vengono sviluppate in avanti che impossi lu entrare ai discorsi con la Confederazione. Si va più luf, dati critica di spurs, mo erde le organizzazioni d'ambiente.
6: Se omis duas varts critication circa madem da d'aula d'intensiv, lui è probabile la via che nos mai nuota si falida.
5: Adina puspe per lingias grassas procura i traffic de guncir la tredes. Cun projects de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosar i traffic cun amples, en prova i cantung de far front a las colonnas.
6: Io sono contenta con i risultati, che è dentro un processo permanente, un processo fatto dinamico, che noi siamo insieme con la Confederazione, con le Vischneunche, che restano in dialogo.
5: Qui tos, fai ciancuns in la treda, strainter la punt rehenau a givolta, no che la vaier se sminuesce da dus vials in in. Quai stuec in ciapara man a schlieren ce curas. Biegero l'autostrada segi den tant bicex num la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente cun de pli plats. I validan itseger miglier las capacitats existentes. En vista dis proxims quattro ons, vizza Carmelia Meissen, in una grande sfida chi vale da ciapara mangs, il svilup demografic. La popolazione vini circa a restar constante.
6: Nus venin denton a ve bia de pli persunas kain sursi sonta tschun, bia pi paukas persunas kain al process de lavur, a la grande demanda ai chi fa to quella lavur che ai avomeun en nies cantun la cira, els spitals, survecs, e la gastronomia, tot quai che è il motor de nossa economia, fa parte de nossa benstanza, quai è la pi grande sfida.
1: Oșe Carmelia Meissen, di Center, ci candidesce per un'ulteriore perioda, dufeza piz proximis, Qatar ons. Da ple de las candidatas, scu erdits candidats per la regenza, catez se nosa pagina d'internet online, tra l'emissiun Ciuncanta Ciuncanta, specialmente its candidats e las candidatas de la regenza, catez lo erd am vista de la moda maniera privata, scu ci sa presenten. Ins Malets sind so angewandt Ilz, Malets ci resten. Ins Vanchoge de Match, avant exacte non, und am Bova de Krapa e de Glatsch destruia la grande part de la Vishnanka, in a persona è morta. Las autoritats ven evacuo la popolazione ad Ores, curzive de la crudada de Krapa o Adrianca Martin gi visitò i Le Central e rapportò sur Londer. Avant pag deis, el tornò an la val per vordar schuciveior ossa.
7: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il Zulet Hosp, che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da Krappa e Glatsch a von Bien Inon, la da Vosa, stazione da quella linea d'auto da posta. Pli lunch, vai bo.
8: Adi.
7: Arrivaus a Wieler, l'emprima sorpresa.
8: So, gewesen Sie? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luke und Atti in den Café. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, wissen Sie mir auch wieder in den Gang.
7: Nanale, stadion um Viren sei die Stade Buna, die la Dona als Sportel del Büro de Tourism. Naturalmein agenai schon zentiu kilslitz de Blatten meunken. Mo schliok sei jach mein Staubien. Risponder el Mikrofon, vigli ella den Ton bo. E se la domanda c'è i sentimenti che la agi invista del 28 de maggio, cura che gli hai lo exact in onda per la catastrofe di elemo, kins stoppi halt mirana von, che quai vigni lo schon bien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka di ricostruire i blatten. In tocca in tre sons, dove le prime persone possono tornare a blatten, qua la fine mira. La Vishneunka ha per quel intento creato una commissione che coordinisce tutto. Ma in tocca la levata de blatten dati un biade fa e de bagigia. Avon paucas iamnes han anciet les lavurs per la construcțiun de dina nova via che duai colligia Wieler cun blatten. E per quils avdons de wissen riet, in ucleun sur blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova san en paucs mains puspai turna in lur cases, vin actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin begidiau bia il moment a Wieler. Pliras ciaginas se stenden dentro las casas siedo, ceu a leu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E eu son sin via, terin plazal. Leo, gest per la scola, begegge la vischneunca in a casa da pliras famiglias. Avon dos jamnas, è stada la prima badelada. En bien inon, due la casa con indische abitazions esser pronta. Es sei important, de porgere las famiglias e dels pers che veglien lo ebbe tornare a Blatten in sottecce la region, a il president comunal de Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la Gazetta. En ina curta pausa de lavur, prendel la cajun e de mondel indils machinists, co quae sei de l'uvravi din baguette che duai da al bier de famiglias de Blatten.
2: Ja, vimes, ja. Schon speziell. Weil das ganze Dorf Platte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
7: Il Maschinist ei der Randa. E quai vic el Mattertal ei fac sias experiences con las forzas della natira. Von 30 an plires curdades de crappa curclau in a part del vic. Und frendes ei per clic bodau. Quai che ho a Blatten, quai sai gi schon un secei auter di il Maschinist. Totes cases simple meine wenn. Ma quai, so muntin quels de Blatten schon, manegia el. Il proxim camion vegn, ed eu continuesch il mia spasegiada in direzione Blatten. Kurz wenter les de voses cases de Wieler entscheive la zona Kotschna. Per avere una migliore vista se la bova, monta l'intocca di una via si è da e lo tais della sponda si e tocca anche a son, se non biet.
8: Osi che soffle. Oh, c'è vista. Svese direct la bova, crappa tu brine una di una nuot che cresce. Le prime giade vese io, io meinse che esco da vose gar no dessen steig her autre is immer kehr aus einer masse wie es gemeinen sulle bove wie kamions gewan kriegt ja lewen in den dritz der fura at gucken sei sehr la lonza al flum kehr gewinde kehr ja da a kause kavau im bau at kakulo se bia meja schöke wes bubli der stupasche biau der chama un kehr la bova. Ah, oh, schon ein impressionant, gell? Ei, ei.
7: Braunet vigni freit, ed il vent pli ferm. Neud il west se stauschen las nebles via den e la val. Ed il tucada la baselge de Wieler ei per mai il signal de se metters in via a nevos a la station degli auto da posta. Leo sonia bull sulet che specia. El Mondi fa commissione Brick, di nom schia el Sisonta. E el vuol bo che eu registresch el sies rispostes. Lo vigni tot pu spai sie do. Quai che sai di Schabidjau, quai sai di sempre mein Schabidjau, ed el, el mire o sine gane vo.
8: Grazie.
7: El bus a nevosa Goppenstein, leil e un inaga passails, malezza dils discurs. A mi vignen de men in citat che vai le giudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letza saigi sco in a tormenta plaga a Mirz Laval. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed eu sperl, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir lecental.
1: La Svizzera è in fevra e la Svizzera si sembra. Di un primo titolo del campione mondiale da hockey. Ai campionati mondiali a Cia, a Turic, è in Svizzera si muso da loro mira varten finossa, sed gis, sed victorges. Ma, Gudania è anche insomma navut. Il combatto per le medaglie si anceva osa pir de drec, e un primo obstacle, schon in carte finale, che si sera contro la Svezia, in avversari un po' e un studec da sgajour per la Svizzera. Andreas Wieland incontra la Svezia con il lancio di scorso su Londra incontra la Svezia e la Svezia già ben proprio buone ricordanze per hockey.
9: Nein, insomma, boi, in adversari che procurau per fech bia trumpades ed effe bia larmes als da vos decennis. Sulet als da vos vegnons ai dau quittordis ga quei duel Svizra contra Svezia a campionatis mundials. A dodis ga als Svedes gudignau dentro autre els dus finals del 2013 ed il 2018 nu che la Svizra alla finale stüsse contenta con Ergen. A vitir vegnen un dus terrades in contra la Svezia ai Jux Olympics. La Svezia, stein sie e pia buin adversari che la Svizra gia vigiosa per tot prezzi ad un gran turnier, quae simplemente fac, punct. Ma quella bilanza, quella d'ombra oz nuot, d'intra sesha e nigi in plia in Svizra, a questa sera eine scartas propi partida si un pau auter, oz va la Svizra, si il glatschko favorit.
1: La Svizra va la schko favorit, che ci pertoccia las bilanzas naturalmente x in securas soi che mi dar, speranza schon questa sera. C'è discorso loro che c'è sera per la Svizzera?
9: Ma praktisch tot. La Svizzera è stata in Tocanosa la più ferma nazione con i campionati mondiali, ed è in quasi tutte le statistiche in place in. L'equipa di Jan Cadio a Gudignausco sull'etta equipa, tutte le dukes del gruppo, in taifer 60 minuti, a terminare quella col maximum de punti. Lui alla Svizzera vitir la meira offensiva, ha citato 39 gols in siate dukes e Sibiasco o mai in Sicilia in Tocanosa in una fase del gruppo. L'autier schau famo siat gols, da schia a ele e la mira defensiun. L'ual Svizzers statistica main cun Leonardo Genoni e al meir goli, e cun Sven Andrighetto dals ZSC Lions e al meir scorer. I constat pia tota l'equipa da Jan Cadio, sil a spelglas, gie i funzionesce simplemente tot sco. Gie visau auter la Svezia, ca bo propi giu in concept, stoins di in toccanosa, e ca mo se schluitade in quels quartfinals coi cula davosa cajun. Ma gie schlucu i quinta, tir giux decisiv selst vade enorm ferms ad effizienz a savenz eba strusch da batter a gies per cui vien spiciau questa sera propi in dir combat in Duke Fitzstretch.
1: Per pressioni, per spettacle, in ogni caso procuro questa sera e per tensione un ulteriore fattore importante questa sera, speranza e il pubblico, can fitz po' calci dare alla Svizzera?
9: Ma questo è proprio essere quel Davos puzzle che trova per quel malec gertegi, il sostegno dei fans, quella euforia, quella è proprio immensa a Turic. Quindi se c'è il stadio, è proprio il sentimento che il pubblico detti alles al Svizzera, ed insente è che la chemia dentro l'equipa svizzera e dei fans constat cien per cien. Questa sera vengono i fans pirca mai ad improvare di dare l'equipa da fare quel puzzle. Miez finale per proprio sa vivere, vino avon quei siemi da diventare campione mondiale e l'accina tiara. A pia, sinz vol, push poi in aga gudinia incontro il Svedes, se bo questa sera turic, culu.
1: Che una buona domanda, la risposta speranza ci possa gartegir alla Svizzera, la nazionale da hockey in carte finale tra la Svizzera e la Svizzera e la Svezia, che se sera vanci passò la Ocean Swiss Life Arena a Turic. Il magazzino da mezz'ora di Svanciog da match, il deno ci sa decida il futuro per decrocere sportivo della nazionale svizzera da hockey, che fisicò da nostra parte. Yvonne Simon è stata la producente responsabile, Olivia Christen o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Tony Poltera. Il magazzino che tezza in pago mainz nel nostro panel di internet rtr.ch, scu podcast Lottlar Siva Puspe in tir magazin il sendosa pana d'internet che tez naturalmente ir ulteriores informazioni scu per esempio its malet tirs da nostra visita e non siva della catastrofa da Blatten. Ielas dodas e vancicater an 6 minutes da maesco las gratulazioni.

0: las gratulazions.
1: Presentadel Bogn Engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Com gesch wunsch de walk de mone schara pentens. Ise lora us las 12 metz, wo se weiss ich, che vuol dir terer. Temp per las gratulazions. Al microfon Natalia Weber. Mia prima gratulazion de dots va alla Karin Steger, oriunda de Lyon, viva ossi illa Casa San Martin a Trun, festaggi il 64 anniversari, per ella is nia scrit. Ils concussadens, il personal e la meina casa della Casa San Martin, già vision alla giubilare buona sanedat,

Ils Kastelrutter spazzen älter werden wir später. Per la Karin Steger de Lion ci festaggia si 64 Rivel Anniversari. Mi prossima gratulazione va a Klostra der David Kamenisch per si 77 Rivel Anniversari. Ils gratulans em scritt. Nus gratulain e giavischain a ti, David, sintiu anniversari de vinars tut il bien, oravon tut buona sanedat. Sco grand fan della Capella Oberalp, sco nus essen era, s'allegrai nus lupuspeiz a nus sin in savasi. Carsa Litz de Erwin e Yolanda. E scuccia quei tuoce per un fan della Capella Oberalp, da questa er musica della Capella Oberalp, 40 jahr Fanclub Capella Oberalp, una marcia.

0: La Chapella Oberalp, 40 Jahre Fan Club Chapella Oberalp, per l'anniversario de 77 anni de David Kamenisch de Klostra. E David Kamenisch bring als RNC la cupina de RTR, qui grazie a Teofil de Rungs de Camuns, el a telefono lascia gratulir cordial manch e accettav li storge de lor amicizia, enorm bella, c'è da penso quella te lines in cina vota.
1: Nus conoscini l'altro tra la radio. Questa scelta è io vi so la due sgaffa sulla cappella operata del concerto in Genovese ne è in Natalizia solo in quel intervallo il quartzente scrive meno brev che il sedge il life end della cappella operata ad un prelessi bugini che non sono mai noi sono sento poi Giulioni in gada dovendo lui va in scontato con l'altro.
0: E preciso da quel motivo survein David Kamenisch l'ora oz la cupina del Teofil de Rungs. Usche colia la musica, il radio e forma amicizces. L'ora vanza una gratulazione per Antonio Berlafante di Ciris Uriund de Sumvic, vivo OSR, in la casa San Martin a Trun, festaggia sia 92 sevel anniversari. Il concursadens, il personal e la maina casa della Casa San Martin ci vision al giubilar buona sanadat contentiencia, tut bien pil avenir e bia las ures tirnus e la Casa San Martin. Ci vision in a biala fiasta de natalezi. Nos deadlines pel giubilar la Societe de Musica Sumvic Cupadials con Angelina.

La Società de Musica Sumvitsch Compedials con Angelina per Antonio Barlafante ci festaggia oggi a 92 anniversari. Quartens luna, muossa l'ora, vos vais a vondre tempo per vostre gratulazioni spontane, per quelle spurais gugend usse a nos cer. De un telefono al 0800 2530 o scrive un WhatsApp al 079 2070 07.

Torp con The Wild. 9 minutes in luna ed è sotto una gratulazione via WhatsApp e quella va a Rujain. Oz sa Norbert Cadelbert a Rujain Festival si occorrente ciù navel anniversari. Da tot cor gratulation a ti, tia mumma Simonetta.

Pat Borgener con Work It Out, vos las gratulazioni da RTR, vos es allora giusta luna, qua do duas gratulazioni via WhatsApp, scuprim es ne scritt. A quera asce la Luana oz far fiasta per si ossis avel di da nascincia. Nos gratulain e giovijain vinavon tut mo bien, stai vinavon in a sci cara buoba, va in gran plage de fa fiasta con tai. Bab e mumma, tia sora Legna, taz e tata, ils padrins e tes aux. E l'otra gratulazion es l'ora quista com. Sinceras gratulazions a Nina Gras per ses 80 anniversari. Giovijain tot el bun cun sandà e fortuna. Char saluts, Serena ed Emil.

Un classico Rodelsans non è inter Britney Spears con Sometimes. 7 minuti passò l'una, noi ci aggiungiamo anche la chance di gratulare a qualcuno che potrà sfer con telefonare al 0800 20 25 30 o con scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Florian Ascht, che mir eine d'ora, Iris. Lunedì in quarto, scegliete nos finisses gratulazions per oz. Ils bons del bon Engedina, tramitans nos a Norbert Carlbert de Rujain. Ci festaggia sia 45 anniversari el osurfnia. Gratulazions da sia mamma.
1: RTR, las gratulazions.
0: Ed eris a dia, ci avvicinci a tutti in Belle Pacific, zeva mezzdì, al microfono per voi, terra Natalia Weber.
2: Il suo mezzdì, der RTL, con sempre verz, hits, e scoprides. Musica non-stop, messa insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: sito.
1: Il suo entremesdì tar RTE.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il trail del Giulia doai colliar l'engia di nota e la Val sur Ses. E da Winterthura in omble sa con in conte trais persunas. Come dus dels temas, oz las duas. Mio nome è Olivia Cristan. Buonasera. La Regenza Grigiuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collie l'Engia di Nota e la Val sur Ses sur il Pass del Giulia. Il scost totals per lo scenomna Trail del Giulia sain budgetats con radont 2,3 milions francs, de quai surpigli il 160% del scost sainom en una comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida da mountain bikes a claustre venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustre. Uscia possa venire costruita e manà in centro de trails de mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. La Regenza approva la rinnovazione extendida dell'avvertura forestale in la Vishnanca de Musté. Ella ha garantito una contribuzione di bonament 20 milioni francs per il progetto Avvertura forestale Valsegnas e Duaul Run. Il costo subvenzionabile si importa in bonament 29 milioni francs. Le lavori scozzano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione da applicare 9 km via de Guaut. Alla stazione del treno Winterthur ai nom attaccia e blessa con incontè tra i somens. In saia blessa greva ma in dus mezz grev. In saia trasporta elsa all'ospitale a comunicia la polizia centunale de Turic. In saia resta il delinquent supponì in Svizzer de 30 anni. La taccia saia succedida la demanda intorno alle 8 e mesa. La ragione della taccia è la polizia anche vida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur alla polizia è intanto puspe. Da liber. Contents di spitaivel sind plataformas de social media, schoma lecs de persunas nivas, plets, instigans en gion u violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov rapport Transparenza de questa organizzazione mossa, che sa annuncia davent l'avril 2025 in fin il mars 2026 de pliche 24.000 caste di spita. La gronda part deriva dalla Francia, su andata la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas nu che els utilizaders e las utilizadres nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exemple schelz na Stitzenbeck kommt ins die Spitalwärts.
0: La Meteo.
2: Ozesi sulle liv con singles nivels de cumulus, per gronda partesi sic e fit ciauts. En la regione de Cuira ponen squintar con 29 grads, en sur selva con 24 fin 28 grads e den lenge di noto con 22 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR. Con scoverides, hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: A cui rendes pompiers in acțiun per vid imbrigament de tiers del Guaut e pri de products privlus ed illegals sto temu pagar ina multa de 200 milions euros. Como dus els temas oz las trais, meu nome è Olivia Cresten, buonasera. A cuira brigina surfaccia da 20-140 metters, quai survartla l'Urlibatstrasse nua che il Guaut comenza a confermar la polizia centunala sin domanda dats RTR. Il momento in il spumpirs vide las lavurs da stizzar. Actualmein, na la polizia negine conoscienza da persunas blessadas. En acciune la polizia della città, la polizia centunala sco era il spumpirs. Alla stazione del treno Winterthur ein om attaccia e blessa con in conte trais omens. In sei blessa greva mein dus mezz gref. In sei transporta els en l'ospital a comunicia la polizia centunala de Turic. In sei arresta il delinquent supponi in Svizzer de Trentinons. La taccia sei succedida la damaun entorn las 8:30. La ragion della taccia è la polizia angvida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur la polizia intanto puspe da liber. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu sto pagare una multa da 200 milioni euro. La piazza da marcia online chinese doveva aver valità rischi concrete e dons per consumenti e consumenti a modo insufficiente con vendere prodotti illegali e mal seguirs, a comunicare la Commissione dell'UE a Brüssel. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a ultra de quai temp en finils vencionch de vost de presentar a la Commission de l'UE in plan de mesiras. En l'Europa temu entant 130 milions clientes e clients. Contents dispitaivels sind plataformas de social media, schom a letzte persones nives, plets, instigants en gionu violenza, pon utilisaders ed utilisadras annunciar als Appeal Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, gen sa annuncia da 20 avril 2025 en fin il mars 2026 de plique 24 mili casta dispita. La gronda part deriva de la Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. E va per caso nu che els utilizaders e las utilizadras nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Per exempel, schels na stitzen bec contents di spitaivels.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sicce fici ciaud, en la regione de cuore poni squintar con 29 grad, en sur selva con 24 fin 28 ed en lenge di notte con 22 grad. Els proxims dus dis resti sulle liv ed elia fici ciaud con 30 grad a cuore, 26 grad a muste e 20 fin 26 grad en lenge di na.
0: Vias e traffic.
2: Sin autostrada a Tredes, Bellinzona in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra Mezzocon Nord e la Via del Pass, la regione è surcharge del traffic.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escouvrides. Musica non-stop.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Cuira han ils pompiers pudi stizzar il brigiament da tiers del Guaut. E l'attacco con conte a Winterthur è stat nor las autoritats in act de terror. Como dus dels temas, oz las quattro, mio nome Olivia Kristen, buonasera. A Cuira Brigiainus rufaccia da 570 metri quadrati sur la Lürlibad Strasse in cui il Guaut comincia, qua conferma la polizia centunala, sin domanda da RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stazza in azione ed hanno potuto stizzar svelte le flamme. Persone non sono blessate, erano non stui venire evacuate. Sur noc venia dar una guardia. L'om de 39 che ha attaccato e blessato in demau un trais passant alla stazione del treno Winterthur deriva scoipara dalla scena islamistica. Il direttore della segretat de Turic, Mario Fera, nomna questa attaccia in act de terror. L'om suspecta che in sa arresta saia in burgais Dobel, Svizzer Tirca, comunica la polizia, e le sta indels inculpats in connex con las investigazions contra la moschea dat an nur a Winterthur. Per vide problems psichic sel sta in una clinica psichiatrica, quella ha il pudi abbandonare la mesemna saira, per quai che il nasaia ni privel per autors ni in privel per sassets. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu sta pagando una multa di 200 milioni euro. La piazza da marcia online chinese deve avere validità rischi concrete e dons per consumenti e consumenti a modo insufficiente, con vender prodotti illegali e mal seguiti, ha comunicato la Commissione dell'UE a Bruxelles. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a ultra de quai tempo in fine il 28 de vost da presentare alla Commissione dell'UE in plan de misiras. In l'Europa a Temu intanto 130 milioni clientes e clients. Il Parlamento ucraino ha ratificato un convegno di credito con l'Unione Europea su 90 miliardi di euro. Per la ratificazione hanno già 298 deputati necessari per essere stati almeno 226 voti. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato in primis pagamenti già il cercle d'ur, con risalva che l'Ucraina combatte in avanti la corruzione. La reggenza a Kiev quinta con 45 miliardi l'an corrente e 45 miliardi l'an prossimo. I daners vogliono utilizzare 30 router per la defensione, la sicurezza e per rinforzare il provvedimento di energia.
0: La meteo.
2: Els proxims dus dis resti sulle liefe di Lefic Ciaut con 30 grazie a Cuira, 26 grazie a Mosté e 20 fin 26 grazie in Lengiadina.
0: Vias e traffic.
2: Sin autostrada a Tredes, Bellinzona, in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra il Mesocco Nord e la Via del Pass. La ragione è surchargia del traffic.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Descobridas. Música non-stop.

0: not something I want to talk about.
1: RTR Musica per i miscadì. Per dai. Per mai. RTR Per vus.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A coira o ars manevel da chas il got an action er dus helicopters il fi ed entant stidò. A taccia con un contella Winterthur las autoritats discorren den act da terror. E più tardi in magazzin mi anche entrò nella debatta che io faccio il Parlamento di Braille, il presidente comunale, e so sto.
2: Non so se capisce che il Parlamento, il Consiglio di Vicinanza, rifiuta di entrare in differenti vicende che portano il mondo personale.
1: Beh, c'è la speranza, la divisa di turisti che sgrigiungs e se già dall'Asia sarebbe mancare questa stata per parte.
3: Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber der kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: Hey, 125 Jahre wehe die Pass de Umbrail, eine wehe plätouristische Zirkulation und eine wehe con bleres Historias und per la scheinsen raccontar. Bell ist es con nous, am Mikrofon Toni Poltera. A coira o ars i goti che sono in una surfaccia da circa 50-70 metri. Sotto la veia da l'Urlibad, dove ci i goti anceva, o intorno alle due, o siamo in città d'Adr, che ho confermato la polizia cantonale in domanda del RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stos in azione e non potete stidare, svelte le flamme. La pledader della polizia cantonale Sina Trottmann, tantant ci ardeva anche.
4: Und es geht darum, dass man von unten anfangen löschen. Mit dem Helikopter von Air Grisha macht man Schneisen rein. Man tut von der Seite und von oben, dass man es wirklich eindämmen, einkreisen und so durchwässern, dass es schön nass ist und so möglichst die Flammen erstickt werden.
1: Perché ci ho ars e bitch anche ancora scheint, persones nen neides ninges blessades, ne gin o stu ne evacuo, sur noc vigne dar in a guardia da fi. A taccia con un contel ozza Winterthur, il direttore de Sirtat de Turic, Mario Fer, o valitò la taccia de nom de Trentignons, ozza vamensde, alla stazione de trena Winterthurscu act da Terror. 3 persones en neides blessades. I suspecto cins o arresto seia en burgheis dobel Schweizer Terk en ie comunicia i seia gio sto an conoscente la polizia tenori comandante la polizia cantonale de Turic, Marius Weiermann.
5: Polizeilich haben wir im 2015 haben wir die Person zur Anzeige gebracht aufgrund von Verstoß gegen das IS-Verbot, indem er nämlich IS-Propaganda verbreitet hat.
1: Er ist auch in die Zinkulposen konnex con las Investigations contra la Moschee dat an nur a Winterthur. Per vede problems psichics, er ist auch an einer Klinika, che la ol pudi abbandonar ir seira, perché c'al seia ni en privel per otters ni per sassetz, e ni adec ozimas de alla conferenza da medias. E nux continuain con un blog de novitats e dusche con Olivia Christen.
6: A blattenai da ozina cerimonia commemorativa ufficiala sin il coin de la bova che venide giù ad ora avant exact inon. En ses plet avant 500 dic la presidente della confederazion Karin Keller-Sutter che la Svizzera sei stada salda avant inon. Il cuslier governativ Alesan Christoph Darbele a dic che blatten avvenia mai pli ad esser scopli baut, blatten venia però a survivere. La cerimonia commemorativa cuzzara dont inura trantre els 500 en era stats 300 abitantes ed abitants da Blatten. Ils responsables del campionati mondial da hockey al lieu d'occurrenza Fribourg tiren in a bilancia fitch positiva, in aida an jeans in caps gravants. Radont 170 mili fans da hockey aien perseguita ils geus dalla ronda d'eliminazione en l'arena a Fribourg. Ai nomen na comunicazione dell'Union Fribourg 2026, part de quella fan la citate del centum de Fribourg ed il club de hockey Fribourg-Gotteron. A Fribourg han ils fatg bilancia per quai che il rest dels geus vengen giugats tuts a Turic.
1: La Commissione dell'Unione Europea ha deciso ci temu sto paire una multa da 200 milions euros.
6: La plazza da marcià online chinese doit avere valità rischies concretes e dons per consumentes e consumenza moda insufficienta con vender produkts illegals e malsegirs, a comunicià la Commissione de lui a Brüssel. I se tracti di un surpassament gravant della legge da vart servets digitals. Temu a ultra de quai temp en fin ils 28 de vost de presentare alla Commissione de lui in plan de mesiras. En l'Europa a temu entant 130 milions clientes e clients. Il Parlament ucranais a ratificia in convegna de credit con l'Unione Europea ca sur 90 miliardes euros. Per la ratificazione han vujat 298 deputats necessari fissen stades almain 226 vujs. La Presidente della Commissione de l'UE, Ursula von der Leyen, ha annuncia in prims pagaments già il cercle dur con la resalva che l'Ucraina combatta in avant la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardes l'on corrente e 45 miliardes l'on proxim. Gli daners volen ins utilizzar 30 router per la defensione, la segirtat e per rinforzare il provvedimento d'energia. Contents di spitaivels in plataformas de social media, scoma leits de persunas nives, plets, instigans, en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, kins annuncia davent dall'avril 2025 en finil mars 2026 de plique 24 mili casta di spita. La gronda parte arriva dalla Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas no che ils utilizaders nem bec contents con la gir de Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exempel schels na stitzen bec contents di spitaivels. La surpigliada planizzata dal più grande commerciante specializzato d'elettronica dell'Europa, Mediamarkt Saturn, tras il concern de commerci chinese JD.com, occupa ossa pliras autoritats. La Commissione de l'UE ha comunicato aver per il moment risalvas ed insvegna ossa ad examinar pli exact il cas. La legge verde de l'UE è in premissa per inamidada da possessur. Tenor la Commissione de l'UE a JD.com eventualmente ricevi subvenzioni statales en connex con questa transazione quai sfalsificias il marcià intern de l'UE. Las autoritats en plirs paiais examinescen questa surpigliada.
1: Il turnier Grand Slam da Paris, il French Open, ossia in prima sorpresa di mondo de tennis, è una fitch gronda.
6: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, è cruda ora già in la seconda ronda del French Open. Il top favorito italiano ha perso la partita contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in 5 sets con 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 ed 1-6. Sinner ha scoipara di surto problemi con la temperatura da radont 40 gradi e nel terzo set ha il sti prendere in timeout medicinale ed ir curt davent dal plaz. Per Sinner è il prima terada su entre 30 victorias in Serie.
0: La meteo.
6: Els proxims dus dis resti sulle lifi di lie fitch chaut con 30 grazie cuira, 26 grazie muste e 20 fin 26 grazie in Lengedina.
0: Vias e traffic.
6: La via da Valzaina sarà da trantersante del spartavias da Grüsch, la ragione è in camion che defect.
1: E la scinch e doc.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Si egn les e cels responden mianc. A Brail ves il presidente comunale Gugent augmentò il pensum. Il Parlament è becentrò la debatta. Son presto ple. C'è na, ins podes deir. Sins les, ma i vignem bec, il turismo grigion spera ci turisti la Asia vignem questa stat. Son presto da ple c'engevis. E si in una veia saves raccontare 125 giorni la nuova veia di pass di Umbrail schon presto in una dichiarazione d'amore e aura. Als tema specialnos schon presto in Gevis exprimia per Starvet Lander. La radunanza di Parlamento di Brail è il sera stadina fitch curta. Perché ci consegue da Visnanca o bec di agosto da discorre in augmento di pensum di presidente comunale. Un'anima mancia il Parlamento refusò d'insomma entrare anche alla debatta. Agna Furger è stata alla radunanza ed ossa via discorre con il presidente comunale Roman Flepp. El era tot sostò di sviluppo da quella sera.
7: La superstanza comunale da Breil ha proponiu d'augmentare il pensum del presidente comunale da 60 sin 80, nisci zon sin 100%, se les lavurs pretenden quai. Il Parlament ha denton voliu saber nuot da quai, ad ha decidiu unanime main da nianc entrare in la discussione. In se c'hai, che Roman Flip capesce bo.
2: Io sono stato così sinceri, insieme con la superstanza, da tematizzare poi. Vedendo tutte le sfide, le domande, le lavori che spettano in noi, ho un aumento giustificato, se era già previsto un aumentazione, non si sente sino al 100% in quella fusione. Se io ho un absurdo, da letzte Jack, che si parla un il dialogo, fa un texto meravigliamo.
7: E lei da Pil Genè da quest'anno in Uffizi. Che quei presidi trova da più risorse ad il percentivo is da vos mainz.
8: Mia motivazione era da fare il presidi per quoi che ho in parziale main. Also, qua era di nestal mia motivazione era da se da fare il presidi, da fare mais incompense risorse sets, nemes projekt risorse sets, da speras, da se vos mainz va realizzare di cei incompense gespecchen sille wie schnell und che schwides gespecchen sille wie schnell, was ich kompendikulares tot das projekt tot, at ihr les budget ach man investat tot la energie che vai el moment l'interesse della popolazione e dell'interesse della Vishneunka.
7: In comparazione con altre Vishneunka della Surselva, para quai augment den Ton d'essere un po' surproportionaus. E la Vishneunka da Jon, che d'ombra ciumeli habitants, ha il presidi in pensum da 80%. A Tron, con varga meli habitants, circa 60%. E la Vishneunka da Breil vivono in turn meli aggiungen persones. Roman Flip vese quai den Ton auter.
8: Ich habe analysiert, wie schnell und simulierte Strukturen sind mehr eine Schule oder ein Pensum Appliaus sind mehr ein Savonin als es ja tante Tokenchien Prozent. Also lernen wir, wie schnell und touristisch ist, mit einer großen Dynamik oder ein Pensum Appliaus.
7: In der Diskussion als ich bin stau Seivel ihr sehr in der Halle der Gymnastik dann erst. Il Parlament ha nominato man RFUSAU ulteriores Traktandes. La superstanza comunale leva il caffè in una nuova piazza del turismo ed augmenta in una piazza gli uffici da Baghià. Per la nuova superstanza comunale entuorn Roman Flip, che voleva portare Nief Schlonsch e la Vishneunka da Breil, ai quale si sida stata in una terrada.
8: Qua è da accettare, da mirare in avanti, noi leviamo venire con schliegazioni e proposte visente il futuro. Il Parlamento ha decidato di buonare in quella strada e spicciare giù. Quoi è in votum, lo vuoi iniziare con quoi?
7: D'accordo che il Parlamento ha buon voluto entrare in le differenti trattande, è buon conoscente. Ni durante la sesida scottale, ni su inter sin domanda da RTR, anzi ci priu ni voluto prendere posizione in causa.
1: Il Parlamento da Braille, da mai sbagliare gosto da bitch entrare in una debata, e non gosto da discorrere con RTR, scusi, ho visto sentia. Schon drei mesi in notte gli Stati Uniti ed Israele hanno attaccato l'Iran. In ulteriore guerra nel prossimo Oriente, con conseguenze per l'Europa, tra l'altro per il turismo. Prognose che la Svizzera varò questo Stato 10% più pag giusto dall'Asia. Ed era in grigione se cosa ci più pag giusto dall'Asia venivano per fare vacanze. E tuttavia, in sede da buona speranza, ci date una buona Stato Milena Bassin.
9: Il turismo sei una branche che sente fitch welt inquietezze internazionali. E se qualcuno decide di dire in vacanze, sei la sicurezza un fattore enorme importante, dice Jürg Schmid, il presidente di Grigion Vacanze. Per via qui, ora il turismo Grigion badò le conseguenze della taccia sull'Iran la fin febbraio.
10: Wo die, der Krieg losgegangen ist, hat es sofort einen Buchungsstopp gegeben, eine Unsicherheit. Man hat dann auch sehr viel gelesen, es gibt einen Kerosinmangel. Man wusste nicht mehr, kann man anreisen, zurück. Und es ist übergegangen in eine extreme Kurzfristigkeit im Buchen. Mittlerweile hat sich das aber sehr erholt.
9: Charles Justs, nun sind in März und April Pünies in Massen in Grigion, müssen er die Ziffern der Pernotations. Ernst Wirsch, il Präsident der Hotellerie Suisse Grigion, resümiert quei usche.
11: Wir haben ja Dezember, Januar, Februar sensationell geschafft und März nicht gut und April miserabel.
9: che la liet non es più viaggeda e ci risultat un motiv emozionel. Sper il sentiment de giurezza ci ha manciò da quer fact. Per exempel zum Punkt zentrel il traffic aviatic scu Dubai limitos. E lo sche es ha da svier u ceter alternatives. E per vid la guerra dell'Iran cresce il prezzo de kerosin, u sche ce airlines stricchen schwolz. E tel schwolz ci da es la plazza scarsa, ce ci meinet der biljets più cers. Ma, ce quals giast dell'Asia nu venien, vela sua zura. Les persunas de l'Europa resten tenor Jürg Schmid piuttosto in vicinanza.
10: Wir haben im Umkehrschluss ganz viele Schweizer und Schweizerinnen, die eben jetzt nicht auf Asien gehen oder auf Indien, die es geplant haben, die das verschieben. Und netto ist das eher positiv für uns. Also unser tiefer Anteil von diesen Gästen aus diesen fernen Ländern ist für einmal eher vorteilhaft. Langfristig ist es nicht, aber jetzt aus dieser Betrachtung von dieser Krise und Auswirkung ist das eher positiv. Also ich bin sehr zuversichtlich für den Sommer.
9: Ma dafür Prognose als Konkretes sei ein Greif. Tenor Ernst Wirsch della Hotellerie dipende il Success della Stadt, scusche so wenns in questa Branche erde l'ora.
11: Wenn wirklich 40 Grad im Mittelmeer ist, dann werden wir überschwemmt werden von Leuten, die einfach in kühlen Nächten übernachten. Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber das kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: Und schon ja ernst, Aschi, wirst du an der Wart, dass sie es Prognosen der Stadt der Staat zu spätchen. In der Staat, die depende der Lora, und der dit schwelubsch, gut, wenn es an die Geopolitik. La Valmüsteiren, zusammen mit zwei Schinstallians, der Cellavart, die Pass, die Umbrail, Festivation Proxima Sonda, 125 Jons via Nova di Pass Umbrail. Sondern wir, ecke la via gio, an Cienceva a Sonja Maria in Valmüsteir Sarada, der Staat però è in a via enorm bagn, visitada e duvrada. RTR ho descritto con gli ustiers di hotel Plataccia, seder con in stadinci o l'uvro 35 Jons, senca la via. Georg Luzzi.
12: Il Pass Umbrail non è specie a mangi cincions vegli. Sul Pass Umbrail è tornato fin già Karl il Grand con sia truppe dall'Italia del Nord in direzione Germania e qua avant passa Milons. Con ce mangi cincions Pass Umbrail si festeggia la nuova via del Pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es pure squintar bleras historias ed anecdotas de quest pass, dalla prima guerra mondiale, dals prims autos ed ir dalla contrabanda. E dalla contrabanda sol gorda Silvia Wittmer, la donna che festeggia a prossimo manch ses 90 anniversari e ci ha manato 50 tons l'hotel Plataccias che si ricciata su un mezzo viadi su del pass.
13: O se stato in altra contrabanda o se in giù ci va più con sacchi con sigarette. E si uns, quindi mo mi siamo i colleghi, quasi non veni in giù in straps per essere sortita la sonda, riene con un sacchi. Con un sacco di contrabbando, si mette sul confine e raccoglie 50 francs. E qua è un enorme blair per questi anni.
12: Si sbappa insieme con colleghi della Valmüsteir che fanno parte attiva mancia la contrabbanda. Ora vanno tutti i sacchi di sigarette si chiamano sul confine. Ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
13: A me non vengono più 7 anni, io mi dico conoscere la mia zona e quella era guardia del confine. E mi sbappa non vengono in giù un piacere di questi uomini. Che aveva una pianta al mandato, perché era la contrabbanda e mi sono stato a guardare questo non fa un contrabbanda.
12: Ma in un momento aveva sabinato. A Moazza aveva su regolare mangi con l'auto aiutare ora l'hotel Plataccias, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenario Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanze. Il pass è verbe d'instà, un pass fich ben frequentà, autos, tövs e vie più ervelos, Aldo Grant.
14: E mi pare che dopo il giro è passato così. Questo portresso era unito in diversi paesi. E là è cominciato allora piuttosto con velos. Quindi, era, minciando da più. Io so così i bikes, naturalmente, quasi in papivigliese. Quindi, va un ersi con i bike, arriva in su. Sul stile serio.
12: Un altro che conosce la mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi viene il nome. E è stato 35 anni stradin, a Moaz viene il regolare mangio sul ristorante Plataccias a bere il caffè. Quanti caffè c'è il verrà bevuto qui? La grande sfida d'era d'arrivir il pass da primavera, metters naiv d'era da rumir, als Schweizers con maschines modernes, ils taglians per conter.
13: La differenza delle maschines per rumir, questo comprende le maschine sveglie del centun grigion e dovrebbero essere qui. Io so che c'era in Slavazun che aveva un sezzo bedavello per sezzare io e sotto vart per il chassi viaggiare le sveglie.
12: Ma in clare ci erano più svegli pronti e noi per noi c'è anche un radin si giteva sul passo non aveva verde della vart italiana.
13: Quando era schon blera già veniva verde al passo rumito. Ma il confine non arriva, tagliando non arriva. Quando era di un impaio, oggi è mincetato. Ma sarà la fora della drossa? Perché vede un scorso che ci dà la loro rumida naisa per lasciare il traffico.
12: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare a moblere le storie. C'è mai 5 anni che passa un braille venne festeggiato, in gioia una o c'è le storie venne sgiura e quintata. Un passo che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Valmüsteir.
1: 125 anni che passa un braille e non presta una dichiarazione d'amore. E ora, gliela scinci e vancini. Questo è il magazzino della sera di Zvanciogi da Mac. Yvonne Simon o Procorosco, producente Piglia Contigna, Olivia Christen o redigia le novità ed il microfono o accompagnia Toni Poltira.

Umberto Tozzi, e sis tu an 5 minutes e les 5 mesa, avant en ora o ancet per propa il campionati mondial da hockey. Vo decre mi giocas perché le scatter squadre si gioiono in momenti di cart final. Il premio, il derby nordamericano, Canada contro gli Stati Uniti, lo è riuscito a poter spiegare una partita molto stretta. In momento si va 30 minuti, Canada magna con 1-0. Un po' più clear è il secondo quarto finale, la Finlandia ci gioca contro la Cecchia, lo magna i finlandesi con 3-0. Naturalmente, ok, allora il tema viene avanti con Cotternox a fine della 6 ir in vista da questa sera il card finale della Svizzera contro la Svezia. Stavet Londer, la Rischis per Frank, ben informos, e che ci portoccia l'atmosfera schon avanti la partita in momento a Turic. Atmosfera e hockey e Svizzera in momento che è una buona simbiosa in Spodecre.

0: Ina mesura sport an specia e che la mesura sport monta sur tutta hockey an vista da che sera ia quart final della Svizzera incontro la Svezia non svagnan di scuria con i capitani Roman Josi di van Eritranader Jan Kadieu e scucci els von anche la partita con ci aspettative dat quasi in galigna non ha da mangi la vittoria e sul montar che la crocea tema contro i svedesi che stasera ni mai è la divisa e si guadagna anche direzione quart finals Canada magna tanto 2-0 contro gli Stati Uniti e la Finlandia anche degna 3-0 contro la Cecchia.
1: Da nous per vous
0: e hockey da play dati allora sia Pink e Runaway.

0: Il countdown che è lanciato in bun 2 ore vigna il campionato mondiale da hockey a Turin, il showdown tra la Svizzera e la Svezia. E dan in cizza le cifre, se non che le cifre si discorrono piuttosto per la Svezia. 12 da chi torna il duello contro i svizzeri al campionato mondiale di Davos Van Jones o Gdania. La Svezia. Ancora i svedesi hanno i svizzeri a denigi un po' in trauma in spodecchio, dove è l'equipa della Scandinavia davantata tra gli avversari da Sgarjour per la Svizzera. Oggi due però Samidar. Scibic oggi cura allora, scendless davantare campione mondiale. C'è la finemera dichiarata dalla equipa nazionale da hockey. Ci specie tant'anni erano deira do nox che se l'equipa svizzera che sono naturalmente i capitani Roman Josi.
1: Ja, Schweden ist natürlich ein sehr starker Gegner, auf jeden Fall. Ich meine, sie sind jedes Jahr eigentlich bei den Favoriten der WM. Wir haben natürlich auch viel gegen Schweden gespielt, auch an diversen WM, und immer ein sehr starkes Team. Aber wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir konzentrieren uns auf uns und wir machen das Beste in unserem Spiel. Und wenn er der Gegner ist, können wir nicht kontrollieren. Und jetzt ist Schweden und es wird sicher eine riesige Challenge, aber wir freuen uns drauf.
0: E è specie una grande challenge che si è contro la Svezia. La Svizzera va oggi tanto glaccia nella ruola da favorite. Blair, Fitch Blair, discordio che sta per l'equipe da Jan Cadieu, c'è un tocco nostro proprio brillo e che è il campionato mondiale da Cia. Tot oltre ci svedesi, ci enza con le vecchie, si dice che è pezza cup perché la fase da K.O. Pitrenata nazionale e tu tieni in stegna sto clear, tu tieni ci ci specia anche al card final per diventare campione mondiale. Due secoli ieri, il titolo è da batter Mincini di Jan Cadieu.
2: Am Ende zum etwas gewinnen, du musst bereit sein, jede Mannschaft zu schlagen. So, es ist ein schöner Challenge und wir vorbereiten uns für ein hartes Spiel und es wird super sein auch.
0: Ed er che quel sostegno tra mangi da dischme la fans oggi nel stadio a Turin les la Svizzera sa qualificir pi mezz final deve fare un ulteriore passo in direzione final c'è l'ora domenica i gide cat final tra la Svizzera e la Svezia anceva che sera vanci passò las oggi sono due cat finals vignan giù in moment Canada magna incontri americans contro gli Stati Uniti con 2-0 e la Finlandia magna incontri la Cecchia con 3-1. E scoprossim giangen a Turic l'agn vordar e sentir un po' scogistat con quella atmosfera avant quel showdown della

0: En Svizzera, surtout a Turic, mais à Fribourg, mais surtout a Turic, rige qu'ils des grande fèvre de hockey. Fèvre de hockey, Svizzera. Responsables per qui, surtout l'équipe nationale Svizzera, ci ha fatto un finoso proprio furore ai campionati mondiali da c'è 8 aves, ni mir dec 8 sto, la festa continuare. La Svizzera dat casa serie quart finale contro la Svezia, les fare il pass a ni mezz finale, processo il var la chance de diventare per la prima già campion mondiale. Per nox a Turic, alla Swiss Life Arena, e nos reporter de sport Andreas Villand, e con el sono osa an lengia directa. Andreas, la partita invece anche in cette, la Svizzera contro la Svezia, ma bagna la Finlandia contro la Cecchia, perché er l'atmosfera, il momento usce ferma. Andreas, Ots il liber con la fase da KO, Giola Scat a Bancio, c'è lì in primo campionato contro la Finlandia, contro la Cecchia. Scovaglior, ante quel partito in calcat finale.
1: C'è la Finlandia che è stata classata sul secondo posto della gruppa della Svizzera, quella meina su enter ben 37 minuti più corto. Avon la seconda pausa con tre sedine de scis in buona via proprio da se qualificare per il mezzfinale. A cui è da montata per la Svizzera, perché se la Finlandia per la Svizzera si incontra per il finale. La Cecchia è forse un candidato, non un avversario. Poi per il mezzfinale d'Anton Scoiveso fa la Finlandia con i passi dentro le mie squadre.
0: Ma il punto culminante naturalmente è il giorno di Vista Svizzera, che è sera, Svizzera contro la Svezia. In so è un po' l'atmosfera, l'autorità che la partita Svizzera-Svezia.
1: L'atmosfera è proprio grandiosa, in atmosfera. Se qualcuno non conosce la città, durante il campionato mondiale di Ballapai, più al Soccaian, c'è un bosso zuppato dal Ballapaiist. Quel campionato mondiale, quel momento proprio fece ad elettrizzare. A Jantir Macau, già che sono arrivato a mezz'ora alla stazione principale di Turic, in Mantun Fans, Svizzera, direzione Altstetten, Leonor, che la Swiss Life Arena si sanfla, quasi tutti con il tricot Circhen in Alf della Svizzera. Ed è la zona da fans, che è la vicinanza del stadion, quella già visitata, dieci bene in Cinesura, se vuoi al Giuc. La grande parte dei fans. Ai denton ja ose el stadion biachs e en couches kurtes so se di pe chi fech kaul per fin el stadion a jurdel glatsch regen temperatures quasi tropiche senza se bulle temperature de hockey ma ko do es ots esser tutina al schwizers hier in minchekas tot prompt per ina grande sera ina grande fiasta de hockey.
0: La Svizzera mince caso per Schwedien finosa, questa sera scu favorit de Glatsch, sei Glatsch vali a mince cas, malgroci l'equipe da Jan Cadio e fronte sin avversari un po' ea da tema da sgarju crampit Schwizzers. Te, personal manch, kant optimistic ist ni enits fans a Turic, cicatege da Kudanier, questa sera contro la Svezia, den avart te, da ce l'avart natura mangeritz fans.
1: Ma io discuro che io grado per tutti, perché io sono del Madem, ma non sono i fans, e quelli sono veramente la buona speranza che la Svizzera vinca da Franao, dal Svedese, da Schiessa qualificata per il mezzfinale. Proprio dubis a Negina, tutti in tutti per Charts, che la Svezia è una buona gestione con gli avversari che si avvisa di spedere in un grande turnier. Ma i fans, quelli hanno visto che la Svizzera è stata presentata in toccanosa Silglatsch, a cui appena faccio impressione quelli da voi dicono. A si va questa sera, con qualche io in toccanosa, con il campionato mondiale da casa, dove si proprio tonger da battere la Svezia. Allora, per i fans, come io, come dice, sono molto ottimisti, venire a sostenere l'equipe, proprio in vendere la prima, la seconda, in toccan la sirena da finizione questa sera.
0: O se ci tengono i polers, ci possono guardare questa sera alla Svizzera, a Josi e compagnia, da fare i pass nel mezzo. Final. Ivan Zantia, Finlandia contro la Cecchia, 3 a 10. E dann il quart final Canada contro gli Stati Uniti, che il vincuia in momento a Fribourg. Lo magnan i canadesi con 2 a 0. E qui è Annick, C.I.S.T.

0: Chi eis ti? Varò forse ottimas de sa domandò Yannick Sinner.
1: RTL Sport.
0: La numera egna del tennis italiano, la numera de manch Gia in Fitch Schletta, seconda partita del Turnier French Open a Roland Garros a Paris. El è numera de manch crudo or. E che esce l'ongodinese in prems dus sezza, Fitch Claire incontri i argentini, il numero 56 di Mont Juan Manuel Cerundolo, si va maneava l'erparfigna. Che ci portò il terzo set con 5 a 10 o servia piglia terzo set e uscire il match o però scudeccia di grandi difficoltà da Sanadat, la Caleira o faccio difficoltà fig grandi difficoltà a Yannick Sinner uscire alla fin finale o il beple Gudanieni se vaia midar anche la partita e pers la fin finale a 5 sets pers allora 5 set che il terzo set si va anche in a 6 e in a 6. Ma è la grande sorpresa da quel French Open che è capitato oggi mazde per Yannick Sinner, la numera egna di tennis. Che ci portoccia il tennis la vista svizzera, lo è già in momento anche Susan Bandenchi, c'è Vetlander da giuire nella tesinesa, ella è Bagn Vetlander, anche al senso si avesse anche procurato per egna un'altra sorpresa a mince cassa, cioè la ottima di anche guadagnare per fare i pass alla prossima ronda, ma anche è che la partita bec a fin. In primo set ho la persa il tessinese, il secondo stato pari 6 a 6.

0: Il di der RTL.
1: Quei caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breil al cussel de Vischneunca leu se venuat ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembres ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo ben esch ca fina plazza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigia. Ils motivs per la nigina discussiun ein bu en conoscenz. A quera a Barjau o Center Mizgi in a surfaccia da ciun conto tocca si a tonta metters a l'ur di Luaul sur la Lürlibadstrasse. Da Ferton è il Fug Stitz. En acciun en steit nor la polizia cantonala dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai Budau. Sur noc vigna daina guardia da Fug. Nus restein a quira. Il parc Stadtgarten a miez il mercau che è in conoscenz per si a scena de drogas aviarta due vigni revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom d'in project de pilot dati per quei in avend ils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel mercau de quira comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vigni aviarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una winter tour non ha dato oggi un'attacca terroristica. In nome di 31 ha blessato 3 passanti alla stazione di treno con incontri. 2 persone hanno blessure smiez greves in e greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato di rivi gli attaccader probabile che la polizia si veu arrestata dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle novas de dots.
2: Sei da sonja con RTR, sei da ci si decide Svezia ni Svizzera. Voi in avanti con il semi della nazionale da hockey, mi dati in shock da sport, il kart finale con prem test in vista di tete al cinzles per tot pritch. L'air puspe neir alla regenza les ir Carmelia Meissen e la cirachinta da sasetz.
3: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, o gli, aber la de me un baul al caffè ad parallel tad la las novitats.
2: Se ci en las sfeides an iufetze e se ci la respondes en nosas dis domandas che las mesura cotternox las respostas. Mis nom Toni Poltera. RTL.

0: Musica ci ha schon un canton an las Ureias, Abba e Dancing Queen, ed ins otto canton an Ureias, ma tu tegna inso bitch ang avonda. Bitch ang avonda, oir Carmelia Meissen dil Center, ella les ir an ina seconda legislatura scu consiglia governativa. Ins gitordes a cercladoris ins clamos a l'urnas per las votazions da tier las elezions cantonales in nov parlament e scu dec ir ina nova regenza. Carmelia Meissen, ella è chef di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti al Departamento, le sfide passate e future di Della.
1: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architetta. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scelle vagnes religiide sco consigliere governativa salvase la bugenza del departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Inna tematica ca ad inna puspe facento ella is de vos quaterons e il luf. In as plein de quella tematica vegi ella d'un tant bitch.
2: Io crei a nus oisi rieuseu da e vini veden con i certi ruaus in quei temi. Se sono os da viade al rom della campagna elettorale e quei da senti feci bene, avon 4 onze era quei mincia sera di discussione x e q in tema. Ad os quasi bopli ne mopli feci punctual.
1: Di tutta faci contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen an bitch.
2: Nossa visione del Canton Grigione è che noi siamo a mezzo in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegeu, noi che noi siamo in denton regolare con contingenz, noi che noi siamo più, più flexibili e noi che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
1: In seggi anche vedremo esperienze ad esaminare che conseguenze che le regolazioni vengono lo propri per la natura e l'ambiente. Las idees vignan sviluppadas an avant, quim possi lu entrar ai discurs cun la Confederaziun. Si va pi luf, dati critica dispurs, mo de las organizaziuns d'ambient.
2: Scha omis duas varts criticaschen circa madem, da daula d'intensiv lu e probabil la via che nos mein nuota si falida.
1: Ad inia puspe per lingias grassas, procura i traffic da guncir la tredes. Con projekts de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosari traffic con amples, an prova i cantung de far front a las colonnas.
2: Io son contenta culs resultats, quei è denton in process permanente, in process fec dinamic, no che nus vain insieme con la confederazione, con las vischneunches ad restain in dialog.
1: Qui tos, fa i cancungs in la treda, strainter la punt rehenau a givolta. No che la vaia si sminuesce da dus vials in in. Quai stuecci in ciappara mang a schlieren zu curas. Biagero l'autostrada segi den tant bicex nom la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente con de pli platz. I vali dan itzager miglier las capacitats existentes. An vista dis proxims quaterons, vizza Carmelia Meissen, in a grande sfida chi vala da ciappara mangs. Il sviluppo demografico. La popolazione viene circa a restare costante.
2: Noi veniamo a vedere più persone che in Sursi sono, più persone che nel processo di lavoro. La grande domanda è chi fa quel lavoro che hai avuto in questo la cira, gli ospitali, i servizi e la gastronomia, tutto quello che è il motore della nostra economia e fa parte della nostra benestanza, quella è la più grande sfida.
0: Dei Carmelia Meissen del Center ella ci candidata per una ulteriore sia seconda periodo d'ufficio scu consigliera governativa. Se ci Carmelia Meissen risponda se ne dis domandas ni a registro an l'emissione speciale Ciuncanta Ciuncanta che inizia a vecra si va an 3 minutes.

0: Un rom de l'emission Giuncanta Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia e RTR, dati con mince candidata e mince candidat per la reggenza in emission speciale, che la cozza 25 minuti, non ci va per la vista politica da mincigna e mincigna, però er per apprendere anche noi germire i candidati e le candidate scu persunas. Lanciatan, tutti stuies rispondere le mademas dis domandas, con le risposte, ozzantin della consigliera governativa Anufezza Carmelia Meissen, il center e sias risposte se ne dis domandas.
1: Il Grigion ha spesato il P d'imposte su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. Is il P più alto o più basso?
2: Sì, mi dem livello scott.
1: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: 5 persone che sono pronte a lavorare insieme costruttivamente.
1: Il Grigion cresce più plan. Sco autres centuns in Svizzera, es quai per ella un problem o vai a beine ruschea?
2: Al crescer ei bo al problem, la sfida ei la midada demografica an tei fer la populaziun.
1: Vujar conseiders, si o na?
2: La populaziun vegne decider quai.
1: E ella decide co?
2: Quai sei un bo, forse pito schna.
1: In Grigion daje una mancanza de spazi d'abitar, da spö ils prüms de schner daje una lecce, ci des scioglier quist problem, basta quella o dovre de più mesures?
2: I drova cun suona gli engage sin palancau comunal per quel che leu ein als uafens avon meun per chiamuna quella sfida.
1: Ma al centun tenorella ha fatto la lezia.
2: Il canton ha la fine mira di dare con la grande libertà alle Vischneunche di organizzare l'urbanizzazione comunale a scegliere che i bisogni locali che fanno la differenza vengono riguardati.
1: Scoperto il traffico pubblico, viene una decennia il takt da mezz'ora e qua dappertutto, in 4 anni. È qua a modino in giovuce o è qua in realtà?
2: Nus vein schon osbegau el tank de mesura en grondes parts de las regions co vinja d'esser vina vond la fina mira i depende d'enton e dina scha la demanda ei a vunda gronda.
1: Il Grigion ha 11 ospedals, schis quinta eramo autres centers de sandà e cliniques schis rive sün ver 15, quais bler per una populazion de 207.000 persones, as stesse serar ospedals, schi o na?
2: Na Bussera aber transformat certs Spitals en in Center de Sanedat che corrisponde als Besinns de quelles Regions.
1: Pro la Regulation del Luf, eil centun che da un bun Equilibr o dovra ulteriores Mesures?
2: I trova e un vinavon Mesures.
1: Ils Kontrats bilaterals trais, tenor quai ci sa oz es quai una buna roba o un privel pel Grigion?
2: Quai ei preu tot in a buna causa.
1: E l'iniziativa de 10 milions, digela sci o digela na?
2: Quai è una schliata schliazione.
0: C'è Carmelia Meissen, del Center, se non dice domande che ne desfacce ad ella, la giurista da tutti i candidati, da tutte le candidate per la reggenza che attezza in lia sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Lo attraverso si informare in vista di scrittore del cercladore che ci vuole per les elezioni. Io mangio 2 minuti per solo 6. Che qua è chiara con maschera.

Casera, il showdown ai campionati mondiali da hockey, la Svizzera ci gioia contro la Svezia e va per nir in il mezz finale. Il altro scart finale c'è Niesancetta a gir 8-7 lo magna 10 minuti avanti la fin circa Canada contro gli americani 2-0 e la Finlanda magna 3-1 contro la Cechia. Che fece il sto da nostra parte alla stessa mesa a Cotternox allora il arch musical ed oggi entra in center stat in instrument becengal in instrument bagn il instrument la regina da tutti gli instrumenti l'orgla stat scudec entra in center dall'emissione da Braida Janet il arch musical da mi vart fece che il sto. C'è visto anche una bella sera con hockey, ni senza hockey, a mingi cas con domani vei buone novità, ci svizzeri svegliano poi fare i pass ir entro il mezzo finale. Il microfono a accompagnia Tony Poltera, faccio anche una bella sera, galdi far polit, che degna una buona divisa, scucciare una buona divisa da tra l'artista alle prossime 4 minuti a Mark Knopfler di compagnia e di ciotter a Dire Straits Money for Nothing.

0: Rinetta influenzescha quel mund se sunar l'orgel.
1: Mes stils c'è un botel puient, ben alt più moderno che musica de film, pechönsch. Ma io sono il fit corals e marci da quella. Quando ormai er da delle musiche a ora c'è es restampa intel c'è.
0: I cina marcia tradizionale, scritta per musica da Zoflar, ponir sunada con in orgel, mossen giusto als prossims tunz che notat lein. L'organista Sara Brunner, con in marcia valesana, fitch con

0: Marignon. Ina marcia ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. O sco ce no va giusto du di, to tenor, pro il repertori d'organisti e d'organistas. Il giovane de 19 ans, Marcel Stecher de Derdez, suona mince tanti enti in marcia cu l'orgel. Depu del giovane engedinais con grande passion per l'orgel l'ora più tarda
1: RTR L'Arch Musicale.

0: Perche simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che pisseren per la construcziun de l'instrument.
1: Es un Roland Koch, abitesch a Martina e mia profession es construida d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bummes dül d'esser creativ e d'ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moid es er lavur d'art, schis talur el clinch, schis met ein las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schis, quas aspets.
0: I riva a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Ena fat la matura a Tavo e l'idea era de studiar, ma aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura ne fat un on tanto reint, en a lavorar in una casa de vacanzas per gruppas. La saia d'una era discurius un qua cis les fare in vita e a mai anna d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'eufonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventune tavo e con quai era un'idea da far un gersonadi per far instruments da tola ma là d'eran fin già quella iada con c'è d'era juven las chances da lavorar sul manster d'eran fitch pitchens e na verdà per alternativas una fus stat da far un gersonadi da construcziun da clavazins. E anche in quella gruppa, cioè noi avevamo discutato, era una donna e ella ha detto «Ah, ma cosdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è molto lungo, qua è di una listessa». Ma oggi fossimo un instrumento interessante e con qua c'è l'instrumento contenia anche blers aspects diversi, pareva qua molto interessante per me. E allora cominciò il gersonati, qua è quattro ons e sono restato per il manster più o meno a Duna.
0: Non è semplicemente restato, in per sé restato con grande engagement. Realizzare un instrument nuovo dovrà nempe perseveranza e dare tempo.
1: In una costruzione nuova, pro register ci des anti l'orgel mette avanti intorno a 200 ore. Quello vuol dire che sei un orgel da c'è un 10 register, se qua 2.000 ore, qua è un on per una persona, un po' di più. E il lavoro è manuale.
0: Il lavoro manuale ci fa clingiare prunas de baselges con musica. E di minciuna di quelle tu ne impaotere.

0: in se ha un orgel ad una de più sco un register. In Engiadina da un per orgels ci han trais registers e l'ora vai a su fin 30 registers so sche. O l'orgel del Chasteta rasco la 44 registers. L'ora da un orgel spler più grand sai.
1: D'una parte differenziation els instruments tenor lur grandezza. Per costruire un orgel nuovo è però molto importante sapere perché è dover che l'orgel ben dovrà. E così viene allora costruire in modo differente.
0: Si può mettere in registri che riflettono un po' un orchestra. E qua fu allora per un orgel da concert, un po' più il caso, ci spiglia un po' di questi registri. E si deve per cantare, allora questi registri ci portano o ci hanno un fondamento. Ma er registers ci sto da bein. Perché l'orgel meina lura la liot tras la canzun. E si ne sto da, qua ci venzuna lura da un pa, ma è
1: In Coral della Spada, a quattro vurs con accompagnamento d'orgel, na er città entre le profondità dell'archiv de musica de RTR. Orma da lot a te signor. La rola del chant qui è surtuta del Cormas d'Ozuz, sotto la direzione di Ludwig Morel, in registrazione dell'on 1955.

0: Ja, sunt la Franzaischa, la Franzaischa, la Franziska, Stehelin, da Basilea, oriunda Mainz. Sco organista e cantadura, vai in a specialità, io sunt l'orgla e in medem temp cantli au solo. Normal Mainz suenter il priedi, preni au un toc per cantare e io fec la campana Mainz me stessa.
1: Cantar solistic e d'accompagnare sa zvesa cu l'orgel in mince casa alt special ci nas dode nu scheblers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actual manch organista i la Valchons e din tum giascia da Dora, però als ci s'inclea da sai.
0: Sco scolasta da cant vai a adina gi dames scolaras. Ena suna l'accompagnament, ena suna ni canta la melodia per gida, e qua era un pass logico, qua sai era fa senza in scolara.
1: I per surnir in impression da questa combinazion de vus e tun d'orgel, dat l'ana giusta in simmel exempel. La prima aria or de la Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els tuns, che vo vaiva giusto du di, sun gnüts interpretats de Franziska Stehelin. Sco chantadura ed organista nan imbelischla els cultivins be cun tuns instrumentals, din per se cun chant solistic. Rivarda de egualizar, vusch e accompagnament sia per part schon in paina sfida.
1: Il pli grev è che las orglas è in sini ne paura ni in il cor e cura iau sun l'orgla mia bocca e enviars la prait e bo enviars la liaut e quai es in difficoltà iau en provel da cantar en pau enviars il planceu quai dipende da mincia baselcia quai autor.
0: L'acustica variesce tot in or baselgia. La segue del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dici leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso entro priedi eba in cant solo, quiet, quell'idea di splevont, che la liozza un po' pensa il text il priedi o c'è che il plevon ha detto. E eba alla fin fece leo in toc da movimento, da ritmus, da saltà era.
0: I usce in toc da sot, su un acu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forse piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mosse però ci pogner fatta musica da ball e con l'orgel da baselge.

0: L'Alemanda. In sot popular ci des qui a gnu interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il center de quest'arch musical. Trais persunas ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Se jeu sun essel bo, lura mas jeu bo in Baselgia. Mia creta, quel senta jeu in la natira, in ora d'ora, sco turist, mon jeu adina in les Baselgias, per ce c'è les Baselgias an in certa atmosfera e in una bellezia dall'edifici e tot. Aber mia creta nun es in Baselgia durant il survetsch di Wien, lura sun ja mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in a forma da comunicazion con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals, detta natural manche mo in otra part centrala pro la lavusco organista.
1: Fece importante est a accompagnà il cant come in Aivel, quai è per mai sco panda mincia di e il stox solos per mai sco musicista quai che è interessante per mai. Accompagnà es il normale, la base da tot.
0: Ma er pro questa part da base detta difficultats.
1: La sfida è quella di plevondi sis strofes. Lui vai a mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greif senza blinds da non perdere il dumber dalle strofes.
0: Dombrare els vers del singolo scorals e lura era vare la survista da tutto il scorals ci dà.
1: Il problema è che in il codice da canzone state 7-100 differentes canzones. Quei in massa, io non conosco naturalmente in una grande massa di quelle canzoni, aber è dat adina il moment che in plevon vuol avere in una canzone, che va in mai o deo ni mai suonau, e cura qua e mo trais ni dus dis avant il survetsch divin, es qua schon un po' un stress.
0: D'una vart avair uno celeade in pasquitsch per poder cumplir pretaises, da cele vart però sporge la lavur d'organista e er libertà d'esser creativa.
1: Jeu pren savens tox da piano, da clavazin, jeu pren quel tox e jeu patratsch il cofa per suna quel tox sur l'orgla, in sen sabo suna fetch schwelt, e io sto adatta il stox per suona tox per il clavazin era sin l'orgla.
0: Usen toc adatta per orgel dai durante il prossim 6 minuti er per vo. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale es questa sonata nüde scritta per cello e clavazin.

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Basel giant il center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. I sper construir orgels novs tocca er el mantenimento d'exemplars existents pro ses manster.
2: Quai es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mincetant ai restaurazions, neus obleras, oz indi. Avant 40 ans, der usche una gronda fase, qui sa restaurables orgels. Las lavurs deren usche bunas, hai qui sposa, mantenir qua qui deren nu fat. Mincetant ai amüdamains, pro orgels, o qui sa giunta un register, o ci smüdora un register, ci spensa mai fis tu velci, ci svesa mai un otter clinch anti l'orgla. E allora splanisesce i vara quantraps ci sunna disposizioni e ci ci fa segnir.
1: E din special in quel sector de lavur sia in mince cas de vantaggi ci sap cer suonare in pal instrument.
2: Ci sa un pa in idea de clavazin, suonare il clavazin o suonare l'orgel. Jüde quai. In special, ci s'fa me antenne meint, ci s'va tunar l'orgel. E da un'idea, sco c'è l'orgel ven dovrà e c'è ce l'ha da far. Ma in an es una premissa.
1: I dertet l'ar musica da d'orgel, non es alc ci s'ha da far per forza per poder praticiar il manster da constructur.
2: Da clar, ne tecle bler musica da d'orgel. Ma ho sena schon un petox, c'è tecle moient, si desin un concert es... Per esempio, toxto padre Davide, toxto de Lemens.

0: RTR L'Arch Musical.
1: Il giovane di 19 anni, Marcel Stecher, comincia a quintar d'Orgels de Baselge e sbada ben subito che arde per questo strumento.
2: Sono in stato dove plerisci con Orgels, tutto il giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London potevo suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci alle stesse registre, è tutto differente. E questo è il punto che fa più l'antagiare. Perché è egal se tu vai, è tutto altro.
1: I conir de dun lue a cella provar ora es lasciar fascinar dels differents clins d'Orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, gli oglarus c'era in neada, e so vers la val aintix nea, na ir nu la clav per ir a sonar sono i de ton les duders fin les trais e bonura. Anzi, les duders e mesi fin les trais e bonura sonar trais, es son urares. Però appena ti as plagiais, quei perdes via. Per me pareva che ci avessero un'abbia 2 o 3 ore, ma non avevo detto, che poco mai essere.
1: In mince tanto, in vlida Marcel Stecher era il tempo con provare ora ed arrangiare svesse tocs che tal plagen. Dopo un tempo, possede in agen orgel elettronic e con quel, al tante rotte registra in arrangiamento de Down by the Sally Garden, ce l'ha fatto svesse.

0: Transcriver melodias e tocs con chains de tot gener e tel sonar lura culorgel es alts tel juven organist de derdez Marcel Stecher fa ficient. Per el es a fic important de mosar che quist instrument nen ein somme nö d'una de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er alts tel fam incetant.
1: Per ciò che per se li rein per un momento con qua c'è una sono mosche extrem bun con scorals, c'è una modina un baffa di aler note, se posto con questa clave del bass. Però è nato schon mi c'è tante ne ha da da detti du mondo, e nach dem se guardo oder wie dann. L'ultimo momento più c'è in più bler se sent, c'è una ci du mondo la pozzole su un insieme con letta mosca e la farò il scorals e in armes interludis la spera pro.
0: I quai da lura er uno c'è la reazione pro la liot.
1: Als primis sono un paar stut, perché pensi, ma un juvenil scutu co poco esser. Però ich pensi, se il tem da zendisa, quai schon più cönc, da schon de più juvens, ci volen sono anche un instrumento, das nu più normal finja.
0: Più normal, i lura dai tenorel giust er curaggi ad otters de provar ora l'instrumento.
1: Da spöche einer kommenza kolorgel zan mo bes bin sa o is mo interessant kus instrument no wes sekret in au sehr blär zum bot minche du menje kun na kollege che wenn das tot lenje dine so na orgel da spöche no wein sein kun jo schü al dit oh kus is interessant instrument ev sehr rent ja den pro rode in der lar kon tai er mis frar fo so kun set out ons zu la dis elter magis na orgel wo kommenza so kun klavazin kus les buno wonder vol mi dar so orgel erel
0: Pasiun per l'orgel. Quais als che Marcel Stecher ein minche cas. Sper el an irel constructur d'orgels Roland Koch e la centadure d'organista Franziska Stehlin datin in vista in lur mont in connex con quist instrument. I reguard il futur de quist instrument con lunghi storge an tots dreis express lur gewüsi sid in pisse meint.
2: E kreitschels orgels restaurant amo un per ons. Meiser abbüde Mantenier oder Müdar fabriciar in Turn als Orgels. Qua sarà una part. Forse ni era ein paar de Main. Qui in Schweizer weine la fortuna. Cels Orgels venien mant nüt weire Bein. In otter paar Eis is a finge au scherci. Van in paar Malura mince tant. I qua va subit cines Mantenier l'instrument. Po qua ir weire schwelt. Cines po più sonars in quel.
3: Io già vigil per la musica da Baselcia che Minchin trova in se c'è che playa del quels che fan la musica era quels che auden mo.
1: Va forse con un oraglia più aperto verso questo instrumento. E faccio il vino fabbricare in avanti, il vino in avanti, poi c'è quasi quell'instrumento che viene fabbricato più lungo, sento che questo mondo, ho detto, in un esbe Baselcia e Corals ed esamo blair di più.
0: I giusti in questo senso leina osamo in per ultimi stunts de Dorgel. Musica or del film How to Train Your Dragon. Stat bain, i fin la prossima, mes nom Brai Dianette.

La Saira ter RTR. Con Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: musica per in iscadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: RTL.
0: Per vous.

0: Il di der RTL.
1: Quei caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breil al cussel de Vischneunca leu seve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembres ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo ben esca fina plazza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigià. Ils motivs per la nigina discussiun ein bu en conoscenz. A quera a Bergeau o Center Mizgi in a surfaccia da ciun conta tocca si a tonta metters a Lurdi Luaul sur la Lurlibatstrasse. De Ferton è il Fug Stitz, en azione in steita nor la polizia cantonale dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai Budau, sur noc vigna daina guardia da Fug. Nus restei na Quira. Il Park Stadtgarten a miez il Mercau che è in conoscenza per sia scena de drogas aviarta due vigni revitalizzaus scoliuc de Santupada. El rom d'in proiecte pilot dati per quei in avendils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel Mercau da Quira comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vigni aviarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una Wintertour, non ha dato oggi un'attacca terroristica. In nome di 31 ha blessato 3 passanti alla stazione di tren con incunti. 2 persone hanno blessure smiez greves in e greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato derivi gli attaccati probabili che la polizia si veu arrestata dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle nuove stadozze.
0: La saira der RTL. Consempel verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per tai. Per ma.

0: per vus, cun vus.
1: Let me see you dance, man.

Tras na gronda città, la spuzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire paca gliouzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en auer da, intorn ed intorn. Scheinti la gera, visina faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun, e sun minciunna un barlun. Da ce ves, blonds, nairs e cotchens. La ciaista da musica pro il cantun, fai una vera sco in dragun. In ciunz braiva alc per in glais, e na in clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ea ciuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revolution.

0: Dun, davant las rodas d'un camion e l'ana in preis d'un polizist c'è se un simple comunist.
1: Proverbis. Curci la ciora e crapada e il mengia tard dalla darra sdeif.

Danunder de Gian Fontana. Danunder ha jeu priu la canzun, ca tutta notg en m'ha resunau. Al matg, che sgargoglia in mintga cantun, ni han ils uccials a mi la mussau. Ni ha jeu udiu toi en la cascada, che vendan as cuolms cun fracass e remur. Ni ha stil olma dil vent, da la prada, che porta dil fein madir grevodur. Na, buca uccials, buau an i vent, la pintga canzun has ti levantau, carina matta cun egl rient. Ed uss, aschi verds e plein fluras, miu prau.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pasch am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.